0: Somebody better come out, Spritz.
1: E si chiude qua questa prima parte di programmazione musicale. Io sono Giuseppe Bianchini e vi ho condotto in questa notte in un viaggio musicale attraverso la musica di due particolari anni che sono stati particolarmente importanti, vale a dire il 1963 e il 1969 per quanto concerne la musica beat, per quanto concerne queste programmazioni musicali notturne volute dal sottoscritto Giuseppe Bianchini e che hanno visto l'ottimizzazione di Elio De Paoli e di Max Alberici per quanto riguarda questa programmazione musicale notturna. In sostanza abbiamo praticamente ascoltato due brani del 1969, abbiamo ascoltato per quanto riguarda Jethro Tull il brano Burri e poi abbiamo proseguito l'ascolto con Eric Burdon e The Animals con il brano You Love Somebody, anzi principalmente abbiamo aperto diciamo con questo brano qui You Love Somebody cantata dalla situazione musicale che vi ho appena citato. Poi siamo passati a Stevie Wonder, un grande brano del giovane Stevie Wonder all'epoca con Fagger Trip Stripes, e poi siamo passati all'ascolto di The Some Boy William Simon e The Yardbirds con il brano Hours the Long. Scusate il mio non perfetto inglese, comunque spero che sia stata gradevole la musica che avevo proposto in questa prima programmazione di selezione musicale. Ora proseguiamo con un'altra estensione musicale e vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Icoro in Blu e Radio Icoro Rubicone e che state ascoltando questa programmazione musicale anche sulla piattaforma Alexa e su tutti i segnali che ripetono il segnale di Radio Icoro in Blu, scusate, su tutti i siti, non il segnale, su tutti i siti che ripetono il segnale di Radio Icoro in Blu e di Radio Icoro Rubicone.

0: molto, ma molto, ma molto interessante. Poi abbiamo in questa seconda parte ascoltato, per quanto riguarda la seconda parte, la prima parte di questa seconda nostra programmazione, con un brano di rumba, abbiamo ascoltato il brano Napona Yo di Elali, e poi siamo passati ad un brano anch'esso interessante per quanto riguarda diciamo i suoni africani, con il brano Coconuts. E da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte, grazie per aver ascoltato questa programmazione musicale notturna, che vi ricordo va in onda tutte le notti dal martedì al sabato notte alle 2 di notte. E vi ringrazio tutti per aver partecipato a questa programmazione musicale anche col solo vostro ascolto. Da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte. Vi ricordo che questo programma è andato in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone, sui siti internet che hanno ripetuto il segnale di queste due emittenti locali, e in più vi ricordo che trasmettono da Rimini e da Savignano sul Rubicone. Vi ricordo anche che questa programmazione è andata in onda anche sulla piattaforma Alexa e su tutti i siti che ripetono il segnale dei due canali che vi ho appena citato. Grazie a tutti e serena notte a tutti.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Radio Icaro, novità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
2: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Anna, la vera Baddie, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
5: Radio Icaro, la musica continua.
6: Ed è un po' di...

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
5: Radio Icaro, novità!

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech.

0: storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
3: Radio Icaro, un classico.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

0: Ogni domenica alle ore 20:35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare ed acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20:35.
1: Ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri e oggi e domani.
2: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17:15. Domenica 12 luglio, Viserba di Rimini ci fa rivivere con la seconda parte di Comicum Festival Nazionale della Risata, la gioia del...

Giovedì 9 luglio, un buongiorno dalla redazione di Caro, ben trovati al nostro appuntamento con la lettura dei quotidiani riminesi. Sono tante oggi le notizie e sono molto diverse tra loro le prime pagine del Corriere e del Resto del Carlino. Allora partiamo proprio da qui, dalle prime pagine, e il Corriere apre con Papa Leone, la visita a Rimini del Papa il 22 agosto, l'abbraccio a Leone è il grande titolo, appeso il 22 agosto a Rimini, presentato il programma ufficiale, saranno 10.000 per lui all'auditorium. Prima dell'intervento il Papa percorrerà i padiglioni per incontrare e salutare i partecipanti. Queste le anticipazioni che sono emerse nel corso di una conferenza stampa che c'è stata ieri. La foto a centropagina ci parla di sport, padel senza barriere è il titolo, e si parla di sport in carrozzina per questo sport che sta spopolando ormai da qualche anno in Riviera. È arrivata una manifestazione dedicata appunto a chi può giocarlo in carrozzina. Nel taglio basso, straordinari mascherati da trasferte, buste paga truccate, così l'azienda non pagava contributi e premi ma ora deve 40.000 euro all'INPS, ci racconta oggi questa storia del Corriere. Andiamo anche alle notizie di spalla. Venerdì e sabato a Rimini passaggi di vino con 26 cantine, un appuntamento ormai storico, e poi in albergo a Rimini studenti a Descarti è stato assolto il portiere. Questa è la notizia di cronaca giudiziaria del primo piano sul Corriere. Ci parla anche di economia, la novità BEX Expo, una nuova fiera che ci sarà alla fiera di Rimini in settembre, e si parlerà di Space Economy. Rimini diventerà la capitale della Space Economy dal 23 al 25 settembre. E poi ancora in tema di economia, lo studio Economia del Mare, Rimini si trova ai vertici, un approfondimento oggi sul Corriere sulla base di dati che sono stati presentati in questi giorni. Vediamo anche nel taglio alto i sommari dello sport, tre fiori KO in Champions, oggi in Conference tocca alla Virtus, si parla di calcio e si parla anche di volley. Stella e Riviera firmano un patto di collaborazione incentrato sui giovani, queste due polisportive appunto fanno da novità questo accordo. Andiamo alla prima pagina del Resto del Carlino. Qui la notizia di apertura è sulla cronaca, un'indagine, una maxi operazione contro la pedopornografia online che ha coinvolto molte città in Italia, indagati anche due riminesi, sono state perquisite le loro abitazioni, orrore in chat, ventenni nella rete, questo il titolo. Nel taglio alto, un meeting sfilata di ministri, 10.000 nell'auditorium per la visita di Papa Leone, presentato il programma della manifestazione di agosto. La foto a centropagina, le notti in nero della Perla, il locale La Perla Nera aveva aperto da pochissimo a Bellariva, ma la polizia ha spento il nightclub aperto senza permessi e sono state riscontrate diverse irregolarità e anche lavoratori senza contratto. Dalle notizie di spalla, dalla prima pagina del Resto del Carlino, la convention Albano, l'artigiano della canzone, ed è stato proprio ospite degli artigiani riminesi dal congresso. L'area di Rimini è così speciale, ha detto il cantautore, e trovate un servizio su di lui oggi sul Carlino, sia nelle pagine locali che anche sul quotidiano nazionale. Giorni contati per il Coronado, l'ex hotel sarà abbattuto, il piano dell'aeroporto per creare nuovi spazi per i viaggiatori. Perché a Tripoli l'attesa è finita, 300 posti con vista mare, si parte tra una settimana. Riccione, Luglio fiacco, Bagnini sorpresi dal calo di turisti. E poi c'è un allarme che riguarda gli uffici postali, allarme lanciato dai sindacati e dal comune, gli orari ridotti riaccendono le proteste, orari ridotti nel periodo estivo. Nel taglio basso, passaggi di vino, brindisi all'eccellenza, e poi va avanti il festival delle serie TV tra Rimini e Riccione. Pilar, vediamo l'attrice Pilar Sogni e misteri svelati a Riccione, Pilar Fogliati, anche lei partecipa al festival delle serie TV. Apriamo allora le pagine del Resto del Carlino e partiamo da questa maxi inchiesta sulla pedopornografia, foto e video di minori, due ventenni indagati. È un'operazione della polizia postale contro la pedopornografia online che ha previsto perquisizioni anche nel riminese nel caso di un operaio e un impiegato. Il
materiale veniva diffuso principalmente attraverso un gruppo Telegram. Dicevamo, gli indagati di Mineri sono un ventenne residente a Sant'Arcangelo, operaio incensurato, 26enne residente a Rimini, impiegato, anche lui incensurato. Entrambi, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, non avrebbero avuto un ruolo di primo piano nell'inchiesta, figurando solamente nell'elenco degli utenti iscritti a questo canale Telegram finito sotto la lente di ingrandimento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli utenti avrebbero utilizzato il gruppo Telegram e altri canali presenti nel dark web per condividere e scaricare immagini e filmati pedopornografici. L'indagine è durata diversi mesi, si è sviluppata con attività anche sotto copertura da parte degli agenti che si erano infiltrati in queste chat, e da lì sono risaliti alle persone che ne facevano parte. La chiusura della Perla Nera, irregolarità in questo club di Bella Riva, in particolare le ballerine erano senza contratto di lavoro. Il comune di Rimini aveva respinto la domanda presentata dal locale, è scattato il provvedimento della questura. E allora attacca così, pezzo del Carlino è durato pochissimo, il debutto del Perla Nera in un club aperto da poco in viale Regina Elena Bella Riva, negli spazi che in passato hanno ospitato la storica discoteca Blue Up. La polizia di Stato ha disposto la chiusura del night dopo un controllo amministrativo che ha fatto emergere una serie di presunte irregolarità. Il gestore è stato denunciato e durante l'ispezione sono stati trovati anche 3 lavoratori senza regolare contratto. E partendo da questa notizia, il Carlino fa un approfondimento e ricostruisce un po' la storia dei nightclub a Rimini e Riviera, dai primi spogliarelli al boom dei night. Ma siamo rimasti in pochi, dice Leonardo Dionigi, che viene intervistato su questo dal Carlino. Oggi i locali con spettacoli erotici si contano sulle dita di una mano. Resiste chi fa show di qualità e rispetta le regole. Scrive così Carlino: pensai che c'è stato un tempo a Rimini in cui andare al night significava scendere in pista nei locali che proponevano concerti e serate danzanti fino a tardi, tempi lontani, lontanissimi, come quelli del Whisky Jukebox, il mitico locale aperto nel 1958 dal grande compositore Carlo Alberto Rossi, autore delle Mille Vole Blu. E andando avanti nell'articolo, altri tempi, altra musica, eppure già da quegli anni in alcuni locali della Riviera si poteva assistere anche a spettacoli più piccanti in stile Moulin Rouge. E quindi si ripercorre questa storia. In particolare il titolare del Pepe Nero, Dionigi, racconta: quando ho aperto il Pepe Nero c'erano ancora una dozzina di locali tra Rimini e Riccione e il resto della Riviera. Il lavoro è difficilissimo, restare nella legalità per molti è complicato, ma noi lavoriamo bene, siamo una discoteca con spettacoli sexy, spiega. Andiamo avanti e diciamo della partecipazione di Albano in questi giorni ad una convention di Confartigianato. Qui cantavo per 10.000 lire a sera, e dunque anche con Albano un viaggio in quella che è stata la storia della Riviera e del turismo di un tempo. Il cantante è stato protagonista al Palla Congressi e ha raccontato la sua lunga carriera, e in particolare soffermandosi sulle sue tappe in Riviera. Cambiamo argomento. Poste, ridotti gli orari di apertura. Perché gli uffici vengono chiusi in estate? L'allarme parte in particolare dalla CGIL, che dice: si riduce un servizio pubblico essenziale, a farne le spese sono anziani e persone fragili. Non solo dalla CGIL, ma anche Federconsumatori. E viene questa preoccupazione sposata dall'amministrazione comunale. Scrive Carlino: quello che andrà in scena durante il proseguo dell'estate è un film già visto, sottolinea il sindacato assieme all'associazione dei consumatori. L'anno scorso, spiegano, nei mesi di luglio e agosto sono stati soppressi 82 turni di apertura di mattina e 205 turni al pomeriggio. Il comune di Rimini, anche a seguito delle nostre denunce pubbliche contro la riduzione del servizio di Poste Italiane, aveva giustamente fatto ricorso alla GCOM, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, e quest'anno si riparte da capo, dicono i sindacati. Infatti è già operativo anche per il nostro territorio un calendario di chiusure estive per i mesi di luglio e agosto, con la soppressione di 95 turni di mattina e 190
giornata di pomeriggio. E arriva, è arrivata la data finalmente dell'apertura del maxi parcheggio di Piazzale Tripoli. Conto alla rovescia sarà aperto dal 16 di luglio. Il nuovo multipiano di piazza, quella che un tempo era piazza Tripoli, adesso è piazza Marvelli, potrà ospitare oltre 300 auto. E il carino è andato a vedere anche quali saranno i costi. Un'ora di sosta costerà 2,50 euro, però sono provviste anche tariffe forfettarie. L'area invece al piano del rinnovo verrà ultimata nel 2027, quando la piazza verrà riqualificata. Torniamo adesso sulla cronaca per questa notizia. C'è stato, ricorderete, un accoltellamento in stazione l'anno scorso, e un accoltellamento, una lite finita nel sangue, si è chiuso il processo ed è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, ma non per tentato omicidio. Il giudice, prudenza preliminare, al termine del processo con rito abbreviato, ha riqualificato l'accusa nei confronti di un cittadino marocchino imputato per la violenta aggressione avvenuta il 14 luglio 2025 nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. In particolare, qual è l'elemento che ha giocato in questa sentenza? Il fatto che l'imputato non si era dato alla fuga, era rimasto sul posto anche dopo che il ferito aveva allertato i soccorsi, attendendo l'arrivo delle forze dell'ordine. Continuiamo a sfogliare il Carlino e arriviamo adesso alle pagine di Riccione. In primo piano la segnalazione di un calo di presenze della Perla Verde, che arriva dai bagnini. Spiaggia rallenta l'estate, il titolo dell'articolo. Luglio fiacco, l'allarme lanciato dalla COP Bagnini. Le previsioni erano ben altre, invece sta andando peggio di un anno fa, dicono, con Diego Casadei, che è presidente della cooperativa Bagnini di Riccione. Intanto Riccione apre una casa per persone con disabilità in Viale Arona. Taglio del nastro a Spontricciolo, già avviato il percorso di inserimento di 9 giovani tra i 18 e i 40 anni del distretto sud di Riccione, che guidati da educatori professionisti potranno qui allenarsi acquisendo indipendenza abitativa e anche lavorativa. E per quanto riguarda l'allarme di cui abbiamo dato notizia già nelle scorse settimane, l'avvistamento di lupi anche in zona Riccione, lupi nei quartieri, adesso arriva un'ordinanza, il documento stabilisce come comportarsi e sono previste sanzioni fino a 500 euro. In particolare le segnalazioni erano arrivate in collina nella zona di Fontanelle. Annullato il sequestro da 195 mila euro a Barzan, la decisione del riesame nei confronti del consulente criminologo, anzi criminalista, indagato per autoriciclaggio. Liberati i soldi e beni trovati nella casa di Riccione. Si tratta di Barzan, è un volto noto dell'inchiesta sul delitto di Pierina Paganelli. La decisione ora del riesame comporta la restituzione non solo della somma di denaro, ma anche di tutti i beni di valore che erano stati sequestrati. Barzan, in particolare, è noto per il suo ruolo come consulente di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, ma Barzan è stato anche al centro di vari servizi televisivi della trasmissione delle Iene e viene contestato nel suo ruolo. Sempre Riccione, torna il cinema Sotto le Stelle al Parco degli Olivettani. Dal 16 luglio al 3 settembre la rassegna è stata ideata dagli operatori di Riccione Paese. Andiamo a Cattolica. Per battere il PD servono anche le civiche. Marcello di Fratelli d'Italia punta su una coalizione allargata per vincere a Cattolica nel 2027. Il candidato sindaco speriamo entro fine estate. A Cattolica poi è in corso il Miss Fest, come sapete, il festival dedicato alla letteratura e non solo noir. Rinviato a sabato l'incontro con Fagnani, con Francesca Fagnani, l'appuntamento serale che doveva essere venerdì con Francesca Fagnani e Teresa Ciabatti sarà invece sabato 11 luglio. Andiamo adesso anche alla pagina della Regia Marina e qui la storia di un artigiano
che ha creato un'installazione sulla sua casa davvero particolare, come ci mostrano le foto pubblicate dal Carlino. Un pesce spada, spunta un pesce spada in terrazzo, ed è davvero di grandi dimensioni. A realizzarlo l'ex pasticcere 78enne Giancarlo Russo, dice: ho lavorato 3 mesi, 12 ore al giorno. È un appunto un grande pesce spada di 6 metri, largo 80 centimetri e pesante 7 quintali e mezzo, ed è ancorato alla terrazza della casa dell'ex pasticcere in via Marionio a Bellaria. Andiamo anche a Sant'Arcangelo, ti chiedo: cresce ancora, nuova acquisizione, boom del fatturato. Il gruppo di Sant'Arcangelo, leader nel settore delle etichette, ha rilevato la maggioranza di confezioni Plax e ora il giro d'affari supererà i 100 milioni. Uno sguardo anche a che cosa accade in questi giorni a San Marino. San Marino è preso con una crisi idrica, scatta allora il piano contro lo spreco. Governo e AS presentano la nuova campagna informativa dai piccoli gesti quotidiani domestici alle soluzioni multicanale. Su questa notizia ci prendiamo una piccola pausa adesso, tra poco per leggere insieme anche il Corriere Romagna.

La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente? Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Cthulhu.
2: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.

Le 7.49, riprendiamo la rassegna stampa dalle pagine del Corriere Romagna, che nel suo primo piano mette le anticipazioni che sono emerse ieri in una conferenza stampa tenuta all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, in cui è stata presentata la 47esima edizione del meeting. Si è entrati, come dire, nel dettaglio del programma. Naturalmente l'evento sarà il 22 agosto, la visita di Papa Leone. Il titolo dell'articolo è: il meeting apre le porte al Papa, in 10.000 per lui all'auditorium. Il pontefice, prima dell'intervento, percorrerà i padiglioni per incontrare e salutare i partecipanti, dai bambini ai ragazzi, dalle famiglie ai volontari, volontari già al lavoro. E nella stessa pagina troviamo anche un riassunto di che cosa ci aspetterà in questa edizione: 150 convegni, oltre a mostre e spettacoli tra fiera e città. Verrà allestita in Fiera Rimini una superficie di oltre 130.000 metri quadrati, un ampliamento che corrisponde a un più 16% rispetto al 2025. La rassegna di Comunione e Liberazione resterà aperta ogni giorno fino alla mezzanotte. Si conferma l'unica grande manifestazione italiana con ingresso e parcheggi gratuiti. Conformato il programma da grandi numeri, al meeting ci saranno oltre 150 convegni con circa 500 redattori italiani e internazionali, 13 mostre e 13 spettacoli. E nella stessa pagina troviamo anche questo articolo che ci racconta in particolare uno di questi incontri: dal Medio Oriente agli attentati in Europa, cambia la terra ma non il tema. Sul palco ancora due donne in dialogo per la pace. Ci sarà questo incontro con due donne che, scrive il Corriere, pur segnate da un dolore vissuto su fronti opposti, hanno scelto di incontrarsi, trasformando la sofferenza in un cammino di fraternità e speranza. Si tratta di Rosalina Mel, che ha perso il fratello sacerdote in un attentato nel 2016, e Nassera Kermike, madre di uno degli attentatori, e saranno proprio in dialogo al meeting. Parliamo anche di un altro evento che in questo caso riguarda l'economia. Dal 23 al 25 settembre, nuovo appuntamento in Fiera Rimini, capitale della Space Economy, un settore che vale 4,5 miliardi. Si chiama questa fiera BEX, Beyond Exploration Expo, l'incontro tra le tecnologie spaziali e l'industria terrestre. Il programma, definito nei giorni scorsi, conferma, scrive il Corriere, il peso crescente di un settore che in Italia vale ormai 4,5 miliardi, con una crescita del 12% rispetto al 2024 e oltre 15.000 persone impiegate in 400 aziende. Andiamo adesso alla cronaca dalle pagine del Corriere. Accusato di aver adescato degli studenti in gita, assolto un 50enne portiere d'albergo. Per l'accusa aveva scambiato alcune battute a sfondo sessuale con i minori durante una serata danzante in hotel. Il pubblico ministero aveva chiesto 9 mesi di carcere. I fatti risalgono al marzo del 2024. Il 50enne, appunto, avrebbe scambiato battute ritenute a sfondo sessuale con un gruppo di ragazzi di terza media in gita scolastica a Rimini durante una serata danzante organizzata dagli insegnanti nella hall dell'albergo. E però l'ha spuntata la difesa, e vediamo nella foto l'avvocato Paolo Ghiselli, perché è riuscita a dimostrare che le dinamiche tipiche dell'adescamento presuppongono una strategia manipolatoria protratta nel tempo e un preciso intento di non farsi scoprire, circostanze queste che, secondo la difesa, appunto, non si erano manifestate nel caso del cinquantenne. E andiamo adesso ancora avanti sulle pagine del Corriere per parlare invece della vicenda di una azienda pizzicata dall'INPS. Straordinari pagati come trasferte, l'azienda deve versare ora 40.000 euro. La società evitava di sborsare soldi per contributi e premi assicurativi. Con la sentenza l'INPS ora recupera la cifra. Scrive il Corriere: straordinari pagati ai dipendenti come trasferte, rimborsi chilometrici per evitare il pagamento di contributi e premi assicurativi. Questa è la contestazione alla base della vicenda che ha portato il Tribunale di Rimini, con la sentenza del giudice del lavoro Ardigò, a confermare un recupero INPS da oltre 40.000 euro nei confronti di un'azienda riminese. La vicenda nasce da una richiesta avanzata dall'Istituto di Previdenza nel maggio 2024 nei confronti della società relativa a premi assicurativi e integrazioni contributive che l'ente riteneva non versati. Il giudice del lavoro ha dato ragione all'INPS. Poi si torna a parlare della variante alberghi, oggi dalle pagine del Corriere. Il Condotel da solo non basta a rilanciare Rimini, questa è l'opinione di Santinato di Team Work.
Operazione difficile perché il 75% dice che il nostro hotel hanno meno di 40 camere e si rischia di ottenere l'effetto opposto. Tramite le osservazioni bisogna introdurre altre novità. Le nuove regole sulla variante albergo e secondo hotel arriveranno in consiglio comunale in autunno. Intanto l'aeroporto Ferini amplia gli spazi da dedicare ai passeggeri. Approvata la variante al RUE in commissione, lavori ad area bagagli, VIP lounge e anche alla terrazza. Sempre dalle pagine del Corriere, economia del mare, Rimini ai vertici in Italia, oltre 25.000 occupati nel settore, dal turismo alla pesca fino alla cantieristica, il 14% delle imprese è impegnato in questo ambito. La provincia è seconda per incidenza delle imprese sul totale, quinta per la quota di valore aggiunto. Questi sono i dati che emergono da questo studio. Scrive il Corriere: l'Italia è uno dei paesi al mondo in cui l'economia del mare è più forte e la provincia di Rimini in questo ambito è ai vertici nazionali. Ieri è stato diffuso il 14° rapporto nazionale sull'economia del mare 2026 a cura di Centro Studi delle Camere di Commercio, Guglielmo Tagliacarne, Union Camere e Ossermare, e ci spiega in dettaglio l'articolo questi dati, insomma, in qualche modo sorprendenti, che pongono la nostra provincia così in alto in questa classifica. Si parla poi di passaggi di vino sui calici guardando il Ponte di Tiberio, torna venerdì 10 e sabato 11 luglio l'appuntamento con ben 26 cantine della provincia e 6 punti cibo. Momento felice, dicono, da Strada dei Vini dei Sapori, l'unione tra i produttori fa la forza. Andiamo a Riccione, hotel Carlton occupato, grave danno, le regole devono valere per tutti. Secondo la proprietaria Cristina Di Matteo, l'albergo, nonostante i provvedimenti, sta continuando l'attività. Torna la titolare di questo hotel di fatto occupato a raccontare la sua vicenda sui giornali. Nonostante un'ordinanza del giudice e lo stop del comune con tanto di revoca della SCIA, l'hotel Carlton di Riccione proseguirebbe la sua attività, risultando anche presente su una nota piattaforma digitale come ristorante aperto anche alla clientela esterna, sebbene in mancanza dei titoli autorizzativi previsti. La titolare, che insomma rivuole da chi sta gestendo l'hotel, lo vuole indietro. C'è stata appunto anche un'ordinanza del giudice. Nuovo tesoro verde, ecco 319 ettari protetti tra boschi e calanchi, via libera dalla regione per la riserva naturale in Valconca. Il bosco di Alvereto e Grotta di Pasqua si chiamerà, ma Fratelli d'Italia chiede garanzie per agricoltori e residenti. A Cattolica un'altra estate a ritmo di jazz, nelle piazze torna la rassegna Jazz Feeling con 6 appuntamenti tra luglio e agosto presentati nei giorni scorsi. Padel in carrozzina, così questo sport unisce tutti in campo, questa è la notizia in primo piano nella pagina che ci racconta Bellare la Valmarecchia. L'Inclusive Padel Day al centro sportivo Mima Bim ha portato campioni, amatori e persone con disabilità. Si è tenuto l'appuntamento il 27 giugno scorso. I partecipanti hanno conosciuto il wheelchair padel, disciplina in cui atleti con disabilità non dividono lo stesso campo sfidandosi. Unica differenza rispetto al regolamento canonico è la possibilità di usufruire di 2 rimbalzi a terra per la pallina, così appunto funziona. Diamo anche un titolo da Savignano: un nuovo presidio sanitario è stato inaugurato, l'ambulatorio AFT, servizio che rafforza la Casa della Salute del Rubicone, cure per febbre, piccoli traumi e altre urgenze non gravi. E adesso andiamo alle pagine sportive e parliamo in particolare di volley. L'alleanza strategica tra Riviera e Stella, le due società firmano un nuovo progetto sul territorio. Una sinergia, scrive il Corriere, strategica per far crescere il volley sul territorio, mettendo al centro le atlete, la loro formazione e i valori dello sport. Nasce così la nuova collaborazione tra le Riviera Volley e la Polisportiva Stella, due realtà storiche che hanno deciso di unire le proprie competenze per dare vita a un percorso tecnico e societario ambizioso, capace di unire l'agonismo d'alto livello alla fondamentale funzione sociale dello sport di base. La Stella, spiegano dai vertici appunto della polisportiva, sposa da sempre i nostri stessi obiettivi. I buoni rapporti intercorsi con la dirigenza ci hanno portato ad allacciare i primi approcci,
L'accordo non prevede una fusione ma un'alleanza strategica. Il fulcro tecnico di questa unione sarà Barucci, che avrà il compito di supervisionare i gruppi, monitorare la crescita degli atleti e coordinare lo staff degli allenatori. E nella stessa pagina il Corriere c'è anche questa notizia: dal Riviera in azzurro, esordio vincente per la nazionale Under 22 agli europei. Le azzurre superano la Polonia per 3-2 al termine di una gara combattutissima. Due giocatrici del Riviera Volley, Dalila Marchesini e Nicole Piomboni, sono state subito protagoniste rispettivamente con 16 e 13 punti. E su questa notizia ci fermiamo con la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che tra pochissimo torniamo con Icaro TG Mattina. A tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di CarPlay per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. IcaroPlay, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Ancora alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, sull'Italia, ma in gran parte dell'Europa occidentale, e ancora una volta un'alta pressione che trae origine dal Nord Africa, quindi aria calda che invade l'Europa occidentale, Italia compresa. Come nuvolosità poco da segnalare, ci attendono sempre giornate soleggiate, il nord-est viene lambito da alcuni sistemi nuvolosi, quindi ogni tanto qualche nuvola all'estremo nord-est, nulla di più. Precipitazioni praticamente del tutto assenti, nel pomeriggio un minimo di instabilità interessa l'Appennino meridionale, con qualche occasionale temporale di calore, ma davvero nulla di più. Quindi in definitiva ci attende un giovedì all'insegna del sole in tutta Italia, diciamo qualche nuvola all'estremo nord-est al mattino e poi nel pomeriggio qualche annuvolamento anche sull'Appennino meridionale, ma i fenomeni stanno davvero molto localizzati, eventuali fenomeni. Però il caldo si fa sentire, le temperature come leggete qua a fianco potranno toccare anche i 36-37 gradi, le zone più calde saranno la pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: mezzo dell'estate, da 12 al 19 luglio, arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics, la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
1: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro, 0541 785 785.

terra di storia antica, popolata di miti e leggende da inseguire, nel folto delle foreste. Cattedrali naturali e chiese di pietra, luoghi fuori dal mondo, dove il pensiero trova il suo spazio. Borghi accoglienti e nuovi silenzi da scoprire in un percorso ad anello sulle tracce di un santo eremita che dispensava miracoli. Un percorso nei luoghi sacri di San Vicinio.

0: Giovedì 9 luglio, di nuovo un buongiorno dalla redazione di Icaro, ben trovati all'appuntamento con il nostro primo telegiornale del mattino. Apriamo questa edizione parlando della visita del Papa a Rimini il 22 agosto in occasione del meeting di CL. Ieri c'è stata la presentazione ufficiale della 47esima edizione nel corso di una conferenza stampa all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. E si è parlato, si sono state date alcune anticipazioni di questa visita attesa, in generale del programma della manifestazione, un'edizione che sarà segnata appunto dalla straordinaria partecipazione di Papa Leone XIV, che accenderà i riflettori su temi urgenti di grande attualità, seguendo la direttrice indicata dal titolo di questa edizione, L'amor che muove il sole e le altre stelle, tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia. Dunque, il 47esimo meeting ha svelato ospiti e argomenti. Per quanto riguarda la visita del pontefice, è stato spiegato, sarà predisposto un grande auditorium con 10.000 posti in cui interverrà alle 16 del 22 agosto. Il suo intervento sarà trasmesso in tutte le sale e gli spazi della fiera adibiti per l'occasione. L'apertura del meeting sarà invece il 21 agosto alle 12 con l'incontro che vedrà seduti allo stesso tavolo Rosalina Mel, la sorella di Padre Jacques, ucciso nel 2016 nell'attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray, e Nastera Kermisce, madre di uno degli attentatori, una testimonianza potente di un cammino di fraternità e speranza su cui la kermesse riflette da tanti anni, spiegano gli organizzatori. E il meeting 2026 vedrà anche la presenza del cardinale Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, e del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, tra gli altri. Interverranno anche il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly, il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi, e poi insomma tanti politici e tante personalità del mondo della politica e della cultura. Rilevanti come sempre le cifre della manifestazione: in fiera a Rimini verrà allestita una superficie di oltre 130.000 metri quadrati, con un più 16% di spazio occupato rispetto al 2025. 13 saranno le mostre, 13 gli spettacoli, 4 dei quali si terranno nel Teatro Galli. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Viva Ticket, mentre la Corte degli Agostiniani, nel cuore del centro storico, ospiterà due proiezioni. Una proposta, quella del meeting, a cui credono anche le aziende, infatti sono 180 i partners. Ingresso e parcheggio saranno gratuiti. Cambiamo argomento, adesso apriamo la pagina della cronaca con questa notizia: un nightclub chiuso dalla polizia a pochi giorni dall'apertura. Si tratta di un nightclub aperto recentemente nella zona di Bellariva, negli stessi locali dove fino a qualche settimana fa era presente la storica discoteca Blue Up. I controlli del personale della divisione polizia amministrativa della questura di Rimini sono scattati sabato scorso. Il night è aperto al pubblico ed in piena attività, nonostante il comune di Rimini avesse dichiarato irricevibile la domanda di apertura presentata. Riscontrate notevoli modifiche strutturali senza le necessarie autorizzazioni per il gestore, è quindi arrivata la denuncia sia per la prosecuzione dell'attività in difformità rispetto alla disciplina prevista, sia per le false dichiarazioni rese nella domanda di apertura. Sorpresi anche 3 lavoratori senza regolare contratto di assunzione, sia tra le maestranze che tra le ballerine. Scattata anche la segnalazione all'ispettorato del lavoro. E c'è anche la provincia di Rimini al centro della vasta operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla Polizia Postale di Catania. Un'inchiesta nazionale che ha portato alla luce una rete di scambio di video e foto su Telegram ritraenti minori e che vede indagati anche 2 giovani proprio del nostro territorio. Allora sentiamo il servizio.
1: 30 indagati in tutta Italia, 2 dei quali risiedono proprio nel riminese. Si tratta di un operaio di 20 anni che vive a Sant'Arcangelo e di un impiegato di 26 anni che risiede a Rimini. Entrambi, finora incensurati, hanno ricevuto la visita degli agenti della postale per perquisizioni domiciliari che hanno portato al sequestro di uno smartphone, ora al vaglio degli inquirenti per analizzarne il contenuto. L'indagine, durata mese, condotta anche con agenti sotto copertura infiltrati nei canali social, ha svelato un mercato virtuale dell'orrore. Gli investigatori sono riusciti ad individuare gruppi attivi su Telegram dove venivano pubblicati video di pornografia minorile. Complessivamente sono state denunciate 30 persone in 17 diverse città italiane, con 7 arresti eseguiti tra Catania, Frosinone e Potenza. Gli indagati hanno un'età compresa tra i 19 e i 59 anni e sono tutti accusati di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Oltre 100 gli uomini della polizia postale impegnati nell'operazione, che ha permesso di sequestrare decine di migliaia di file illegali.
0: E siamo sulla cronaca. Un'aggressione che era avvenuta in zona stazione Rimini in mezzo a turisti e passanti aveva portato all'arresto un anno fa di un 53enne con l'accusa di tentato omicidio. Il reato è stato derubricato, ma l'aggressore è stato condannato in primo grado. Sentiamo.
1: Una discussione nata per futili motivi era degenerata in un'aggressione improvvisa con un 53enne marocchino che aveva spaccato una bottiglia di birra in vetro contro un muretto per poi raccogliere un coccio da terra e scagliare

0: era rimasto lì, condotto in questura per accertamenti. Il nordafricano era stato arrestato per tentato omicidio e trasferito in carcere. In un primo momento le condizioni del 48enne pugliese erano apparse gravi a tal punto da rendere necessaria un'operazione chirurgica eseguita all'ospedale infermi di Rimini per suturare la ferita al collo. Invece, da una successiva consulenza medico-legale voluta dalla procura, era emerso che quella lesione non era da considerarsi mortale. Il pugliese era stato dimesso con una prognosi sotto i 20 giorni per poi rendersi irreperibile. Il 53enne marocchino, che nel frattempo ha scelto il rito abbreviato, è stato condannato nella giornata di martedì dalla GUP Raffaella Ceccarelli a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Il tentato omicidio infatti è stato derubricato in lesioni aggravate. Difeso dall'avvocata Ninfa Renzini, il nordafricano resta tuttora detenuto ai casetti.
1: C'è finalmente una data per l'apertura dell'atteso parcheggio di Piazza Marvelli a Rimini. Gli oltre 300 posti auto interrati saranno a disposizione di residenti e turisti da giovedì 16 luglio. Lo ha annunciato il Comune di Rimini. Attualmente è in corso l'installazione delle sbarre automatizzate di accesso e delle casse per il pagamento della sosta. Si tratta delle ultime operazioni prima di procedere alla fase di collaudo fissata all'inizio della prossima settimana. Dal prossimo anno partiranno poi i lavori per la nuova piazza sopraelevata e sarà completata l'area al piano terra dedicata alla sosta dei motocicli, che per l'estate in corso saranno invece dirottati al parcheggio temporaneo della vicina via Cirene. E parliamo di trasporto pubblico. Start Romagna ha pubblicato il bilancio 2025, l'ha approvato nei giorni scorsi. Buono l'andamento dei passeggeri, anche se sono emerse alcune discrepanze sui numeri del Metromare che hanno reso necessario un chiarimento. Vi sentiamo.
2: Tornano a crescere i passeggeri del trasporto pubblico locale, che nel 2025 superano i 50 milioni nel bacino romagnolo, e quanto emerge dal bilancio pubblicato da Start Romagna. Nel bacino riminese i passeggeri risultano 18.940.771 rispetto ai poco meno di 18,2 milioni dell'anno precedente. A fare la parte del leone è il servizio urbano, che pur in lieve calo sfiora i 15,3 milioni di passeggeri. Crescono invece quello extraurbano e il metromare, anche se proprio sul metro di costa si apre un giallo sui numeri. Nel 2025, in base al bilancio pubblicato da Start, i passeggeri che hanno usufruito del metromare, al momento attivo solo tra le stazioni di Rimini e Riccione, sono stati 1.141.183, in aumento rispetto ai 923.622 dell'anno precedente. Peccato però che il bilancio pubblicato un anno fa attribuisse nel 2024 al metromare un numero di viaggiatori decisamente superiore, 1.323.622. Una discrepanza quindi di 400.000 passeggeri, dovuta, spiega Start Romagna, all'assestamento definitivo dei dati avvenuto successivamente alla prima pubblicazione e sulla base di complessi criteri di ripartizione dei passeggeri legati alla tipologia di titoli di viaggio venduti. Inalterato però il totale 2024, con le diminuzioni del metromare e del servizio extraurbano compensate dal parallelo aumento di utenti del servizio urbano. Tornando invece al bilancio 2025, appena pubblicato, tra i numeri più interessanti c'è quello dei dipendenti, che restano stabili a quota 978, con 95 nuove assunzioni, ma, nota dolente, con un calo di autisti che da 695 passano a 679. 584 i bus in servizio in tutta la Romagna, quasi tutti a basso impatto ambientale con pedane per i disabili e per l'88% dotati di telecamere per la sicurezza e il monitoraggio del servizio. 75 i nuovi mezzi a basse emissioni che saranno acquistati nel prossimo quadriennio, con un investimento da 30,2 milioni.
1: E sono in arrivo spazi più accoglienti per i passeggeri dell'aeroporto Fellini. La terza commissione consiliare ha espresso parere favorevole alla variante urbanistica al RUE proprio per il progetto per il miglioramento della funzionalità degli spazi dell'aeroporto di Rimini. A Rimini non prevede una serie di interventi in attesa del grande progetto di riqualificazione per ingrandire e ottimizzare gli spazi dell'aerostazione, la gestione dei bagagli e il flusso dei passeggeri. Sarà ampliata di circa 600 metri quadrati la terrazza al primo piano, oggi adibita a zona d'attesa e bar all'aperto. quanto l'attuale copertura in lamiera sarà riqualificata. Oltre all'installazione di un sistema di isolamento termico, sarà realizzata una nuova facciata vetrata. Sarà inoltre realizzata una nuova area VIP lounge ricavata dall'ampliamento della

0: all'attuale zona commerciale. Al piano inferiore sarà invece riorganizzato lo spazio per lo smistamento dei bagagli, introducendo soluzioni logistiche più efficienti. La sala polmone, così chiamata, sarà ampliata di circa 270 metri, mentre al piano terra è prevista la realizzazione di una nuova area retail, la riorganizzazione funzionale e l'ampliamento della zona di attesa in prossimità dei gate di imbarco. Il progetto è coerente con l'accordo territoriale sottoscritto lo scorso anno con Regione Emilia-Romagna, Comune di Riccione e Provincia per la messa in sicurezza dell'accessibilità dell'aeroporto Fellini e l'adeguamento delle strutture dello scalo. Uffici postali, sindacati, Comune di Rimini contro la riduzione degli orari. Dunque tornano le chiusure estive nel riminese, accompagnate dalle proteste dei sindacati CGL, SLC, SP e anche Federconsumatori. Denunciano sindacati e associazioni un calendario di chiusure per luglio e agosto con la soppressione di 95 turni di mattina e 190 di pomeriggio. Dunque un ufficio in più interessato alla chiusura rispetto all'anno passato. La riduzione dei servizi riguarda gli uffici postali di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Morciano, Sant'Arcangelo, oltre agli uffici di Rimini via Marecchiese, Rimini via Uterpe, Rimini via Gambalunga e Miramare. È un film già visto che vede la riduzione di un servizio pubblico essenziale come quello dei servizi postali, dicono i sindacati e Federconsumatori. Già l'anno scorso erano stati soppressi 82 turni di apertura di mattina e 205 turni a pomeriggio. Il Comune di Rimini, anche a seguito delle nostre denunce pubbliche, aveva, dicono ancora sindacati e Federconsumatori, aveva fatto ricorso alla GCOM contro un taglio ritenuto insostenibile e l'Authority aveva ripristinato 30 turni in 4 uffici. Da qui l'invito ai comuni interessati della riduzione dei servizi decise dalla GCOM senza un confronto preventivo con le istituzioni locali a intervenire per essere consultate preventivamente. Andiamo adesso a Riccione, dove è stata inaugurata in Viale Arona, nel quartiere Spontricciolo, la nuova Casa dell'Autonomia, uno spazio progettato per ospitare percorsi di autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità. Vediamo il servizio.
1: Era un immobile pubblico da tempo in disuso nel quartiere Spontricciolo di Riccione. Ora, grazie ad un investimento di quasi 550.000 euro, 350.000 da fondi PNRR, il resto finanziato con risorse comunali, è diventato un luogo pensato per la vita autonoma di giovani adulti disabili. Accompagnati da educatori professionali, i ragazzi frequentano già gli appartamenti un pomeriggio a settimana oppure il sabato e la domenica, sperimentando così gradualmente la bellezza e la responsabilità di una vita fuori dal contesto familiare. I due appartamenti sono dotati di domotiche pienamente accessibili a tutti.
2: Oggi inauguriamo la nuova Casa dell'Autonomia in Viale Arona, nel quartiere di Spontricciolo. La Casa dell'Autonomia unisce l'indipendenza delle mura domestiche alla realizzazione nel mondo del lavoro, per far capire chiaramente come l'emancipazione sia un percorso concreto. Sperimentano il pernottamento fuori casa e costruiscono giorno dopo giorno la propria libertà, frequentando corsi di informatica e tirocini formativi, che per alcuni si sono già trasformati in un regolare contratto di lavoro e nella piena autosufficienza economica.
3: Per l'immobile di Via Arona, che vedete alle mie spalle e che inauguriamo oggi, siamo partiti da zero, ma il vero successo è il risultato. Abbiamo preso un patrimonio pubblico quasi dismesso e lo abbiamo trasformato in un'opportunità concreta di vita.
4: Quando noi parliamo di inclusione, parliamo di una vicinanza reale, tangibile e quotidiana. Il nostro obiettivo è offrire delle risposte concrete sul territorio, accompagnare soprattutto i genitori per garantire un futuro sereno e protetto ai loro figli. Attraverso questi allenamenti di vita stiamo costruendo un'opportunità reale di emancipazione, perché la vera libertà è poter scegliere la propria strada.
0: Una petizione online per salvare il convento di Santo Spirito in via della Fiera a Rimini, il convento dei frati minori cappuccini, un'iniziativa lanciata da un gruppo di cittadini e fedeli preoccupati dalle valutazioni in corso da parte dell'ordine regionale, che sta vagliando la possibilità di chiusura a causa del numero ridotto di frati, della crisi delle vocazioni e delle difficoltà di gestione. Santo Spirito, spiegano i cittadini che hanno aperto questa petizione, non è solo un convento, un luogo di preghiera, confessione attenzione, ascolto, carità e vicinanza concreta alle persone più fragili. Per questo chiediamo che venga fatto ogni sforzo possibile affinché i frati cappuccini possano continuare a essere presenti a Rimini. I fedeli hanno già scritto anche al padre provinciale e al ministro generale dell'ordine dei frati minori cappuccini per rappresentare le proprie preoccupazioni e chiedere di salvaguardare la presenza dei frati a Santo Spirito. E sul nostro sito newsrimini.it trovate il link per partecipare e rispondere a questa petizione. Torna venerdì 10 e sabato 11 luglio Passaggi di Vino, l'evento enogastronomico giunto alla sua 24esima edizione con le cantine del territorio che esporranno vini DOC romagnoli e dei colli di Rimini, e anche gli assaggi di olio saranno parte integrante della manifestazione. Vediamo.
5: Nel cuore del Borgo San Giuliano, in una cornice particolare, ovvero a bordo di un bus del trasporto pubblico della linea 11 dedicato alla manifestazione, è stata presentata la 24esima edizione di Passaggi di Vino. Il 10 e 11 luglio, ai piedi del ponte di Tiberio, sarà possibile scoprire le produzioni delle cantine locali, assaporare l'olio extravergine d'oliva e deliziarsi con i piatti tipici del territorio nella piazza Food. Saranno 26 le cantine protagoniste di questa edizione, tutte spalmate intorno alla piazza sull'acqua, con vari stand gastronomici che completeranno l'allestimento. L'evento enogastronomico più longevo della provincia di Rimini prevede cibo e buon vino, ma anche musica. Nella food court sarà protagonista Passaggi di Jazz, sulla piazza sull'acqua invece Passaggi alla console, con la musica da ballare dei DJ set. E si potrà anche degustare proprio sull'acqua. Navigando nel gusto prevede infatti assaggi di Rebola a bordo di un'imbarcazione. L'ingresso sarà libero, mentre saranno a pagamento le varie degustazioni che partono da un minimo di 4. Per quanto riguarda l'olio, saranno 4 anche gli oleifici coinvolti nella degustazione, possibile sempre acquistando il ticket per le cantine. Un'occasione di convivialità, ma anche di riflessione sul momento che sta vivendo la produzione vinicola.
6: Il mercato del vino non è in un periodo floridissimo, perché c'è un calo di consumi abbastanza importante, perché l'export non vola come in passato, però Rimini in realtà ha una, direi, un'isola felice, perché le DOC funzionano bene, perché la Rebola viene venuta bene, perché i ristoranti del luogo si sono accorti del potenziale che hanno i nostri vini e i nostri produttori, quindi veramente Rimini è un'isola felice. Per questo siamo contenti, i produttori stanno lavorando molto bene e gli esercenti se ne stanno accorgendo, quindi a Rimini si beve sempre più Rimini.
5: La manifestazione è organizzata da Strade dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, che raggruppa 48 aziende agricole, fattorie e ristoranti del territorio riminese e che ha recentemente rinnovato il suo direttivo.
6: Sono rinnovate le cariche a febbraio di quest'anno, nel segno della continuità, per continuare il bel lavoro che ha fatto Santini e l'amministrazione precedente. Quindi andiamo in quella direzione e cerchiamo di migliorare. 2 giorni di degustazioni, di vino, di olio, di tutti i produttori di cose buone che dalle valli entrano e arrivano a Rimini e presentano, come dire, felici i loro prodotti.
0: Siete in nota l'edizione 2026 di Affacciati alla finestra, il concerto organizzato nel cortile dell'ospedale Infermi dalla sezione riminese dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, in collaborazione con donatori di musica, e ha avuto come protagonista la pianista veneta Giulia Bazzoler. Vediamo il servizio.
7: Giulia Bazzoler, con il suo progetto Per Elisa, storie di musica e di frontiera, è stata la protagonista dell'edizione 2026 di Affacciati alla finestra, il concerto in ospedale tra la Scala C e la Scala D degli Infermi, organizzato da Il Rimini in collaborazione con l'Associazione Donatori di Musica e che gode del patrocinio del Comune di Rimini. L'evento rientra nel programma della 77esima Sagra Musicale Malatestiana. Ha introdotto e intervistato la pianista veneta Francesca Cesaretti, direttrice artistica di Affacciati alla finestra e di Un piano per un ospedale forte, la rassegna di concerti tenuti nell'hospice del nosocomio riminese.
8: Ho deciso di invitare la pianista Giulia Bazzoler, che voleva presentare un progetto nuovo, che è il progetto Per Elisa, un progetto editoriale ma un progetto anche discografico, perché proprio mi piace presentare dei nuovi progetti, anche musicali. locali anche in un contesto meno istituzionale come possono essere quello dei teatri e delle sale da concerto, perché i pazienti, il personale sanitario e la cittadinanza in questo caso non è da meno del pubblico del teatro. Giulia mi ha chiesto di fare la moderatrice per questo evento, quindi è stato un po' un esperimento coniugare la sua musica con i miei interventi, le sue risposte, ed ero sinceramente un po' emozionata prima perché non l'avevo mai provato, e invece credo che sia arrivato molto al pubblico perché ho visto tutti molto coinvolti e commossi.
9: Guarda, l'emozione è stata veramente tanta e credo che fosse veramente tangibile soprattutto nei primi momenti dell'esecuzione, un po' perché un contesto così particolare veramente ti fa pensare e ti crea anche un senso di responsabilità. Se normalmente devi suonare bene e fare una bella performance, a maggior ragione oggi sentivo veramente la responsabilità di donare veramente il meglio e l'eccellenza in questo luogo dove le persone non hanno la possibilità di andarla a prendere altrove. Poi devo dire che comunque il cartellone della Sagra Musicale Malatestiana è stato un grande onore. Avete questa meraviglia di stagione concertistica che è credo la più antica d'Italia, quindi per me che sono veneta è stato appunto un grande motivo d'orgoglio, e ringrazio di cuore Francesca Cesaretti, il direttore artistico, e Ail di Rimini per l'opportunità.
0: È cominciata questa terza ondata di calore dell'estate 2026 con risalita delle temperature sopra la media. Tra l'altro la prossima settimana è prevista un'ulteriore risalita delle temperature con un picco attorno alla metà del mese, e sono stati diffusi i dati relativi al mese di giugno, che si è concluso con uno scarto molto significativo dalla media 1991-2020 e ha fatto segnare un più 3,26 gradi. È stato il secondo giugno più caldo dopo il 2003, a pari merito con il mese di giugno 2025. Allora andiamo a vedere le previsioni per la giornata di oggi dal sito di Alpe Emilia Romagna. Bel tempo tutta la giornata. Le temperature, per quanto riguarda le massime, il termometro, almeno il termometro, farà segnare oggi massime di 30 gradi sulla costa, 29 gradi sui rilievi. Il sole questa sera tramonterà alle 20:51. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Da Serena Saporito e dalla redazione, grazie per l'attenzione. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
10: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
5: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
6: Radio Icaro.

0: Reale Estate.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì, oggi è il 9 luglio e noi siamo qui alle 9:10 minuti, un pochino in ritardo, avevamo del materiale da sistemare per proporvi tanti eventi e appuntamenti di oggi, ci ha preso un po' più tempo del previsto, ma siamo qui in diretta su Radio Icaro e Icaro TV. Chi è questo siamo qui? Chi siamo noi? Ci sono io qui in diretta, Stefano Rossini, che vi farà compagnia un'oretta, ma non sono solo, perché anche se non si vede e non si sente, c'è con noi Matteo Munaretto, che è il cuore pulsante di questa trasmissione, che spinge tutti i tastini per far funzionare tutte le cose, se no io parlerei a nessuno, la mia voce non arriverebbe da nessuna parte, le canzoni non vi farebbero compagnia, quindi grazie Matteo per essere il regista di questa trasmissione, per essere qui con noi questa mattina. E allora partiamo subito, visto che le cose da fare sono tante, il tempo è poco, questa è un po', diciamo, una costante delle nostre vite, ma cercheremo di fare il meglio con quello che abbiamo. Prima di cominciare però con gli eventi, con la carrellata di eventi e canzoni di questa mattina, vi ricordo il nostro numero di telefono, che è il 337 511 336. A cosa serve questo numero di telefono? A due cose principalmente. La prima è a raccontarci quello che state facendo, salutarci, facciamo due chiacchiere, ci dite perché siete qui in Riviera, ci vivete, lavorate, ci siete in vacanza, insomma un po' di conversazione attraverso WhatsApp, ma non solo, perché a un certo punto lanceremo il gioco della mattina, ci sono tanti bei premi, abbiamo già regalato cene e degustazioni e bottiglie di vino e questa mattina continueremo a farlo, quindi a un certo punto, quando partirà una canzone, io dirò il primo che chiama si aggiudica il premio di oggi, e a quel punto 337 511 336, per arrivare diretti qui con noi e portarsi a casa qualcosa di buono. Cominciamo invece con gli eventi e partiamo da due appuntamenti che ci stanno tenendo compagnia dall'inizio della settimana.

0: toccherà per la sezione comedy all'anteprima internazionale di due episodi, per la precisione il primo e il terzo, della serie canadese Happily Ever After. Evento clou della giornata, adesso arriviamo forse al momento più atteso, alle 21 all'Arena Ceccarini, la conversazione con l'attore David Bornatz, amato protagonista della serie cult, di serie cult come Buffy l'ammazza vampiri, Angel, Bones e Seal Team, che insieme ad Hakim Zeghari ripercorrerà la sua straordinaria carriera. Io non so, Matteo, se possiamo far vedere, no, non riusciamo a far vedere la pagina che sto guardando del Corriere di questa mattina, per farvi vedere il bel faccione di David Bornatz, che magari il nome potrà essere un po' ostico, ma secondo me appena lo vedete lo riconoscete in mille serie che avete visto. Allora, adesso non riusciamo a vedere la pagina del Corriere, ma dopo la canzone rimediamo e vi facciamo vedere una foto di David. Comunque, ricordiamolo, lui sarà alle 21 alla... no, invece adesso ce la facciamo, eccolo qua, guardate, ditemi, per chi ci segue in TV, se non riconoscete questo faccione dallo sguardo intensissimo che ci sta osservando. Guardate come buca lo schermo e arriva ai nostri cuoricini palpitanti. Ed, insomma, la grande capacità degli attori di Hollywood è proprio questa, di farci sentire un po' così nudi sotto i suoi occhi. Io sto provando dei brividini lungo i lombi in questo momento. E però, ecco, battutine a parte, è una bella occasione per chi è appassionato di serie, non solo, in generale del mondo del cinema, per dialogare direttamente con uno dei protagonisti. Davvero una bella cosa. Quindi ricordiamolo, alle 21 all'Arena Ceccarini ci sarà questa conversazione. Ma la serata non è finita, perché sempre l'Arena Ceccarini ospita le proiezioni di due serie della sezione limited del concorso internazionale. Cosa si vedrà stasera? Alle 21.30 al primo episodio della serie spagnola The Tribute e alle 22.30 al primo episodio della serie cilena Razza Brava. A mezzanotte, perché c'è anche il film di mezzanotte, nella spiaggia libera di Piazzale San Martino per i Midnight Screening, ci sarà la proiezione speciale del quinto episodio della serie FX Alien Pianeta Terra. Quindi una serata davvero pienissima per gli amanti del cinema, tra proiezioni, dialoghi e, insomma, momenti di approfondimento. Invece il Mistfest che cosa ci regala oggi? Ci spostiamo quindi da Riccione fino a Cattolica. Anche oggi due gli appuntamenti: alle 18 Giacomo Galanti, Antonio Iovane, Flaminia Bolzan, perché non sappiamo resistere al true crime? E questa è davvero una bella domanda, visto che il true crime, in particolare nel mondo dei podcast, ma non solo, anche le serie TV ci raccontano di una grande passione, è forse, anzi senza forse, è il tema che raccoglie più consensi e più appassionati. Invece alle 21 al Salone Snaporaz la proiezione di San Damiano. Quindi, insomma, anche in questo caso una doppia serata con, scusate, un doppio appuntamento con un incontro, un approfondimento, una chiacchierata e poi una visione cinematografica. Davvero un bel periodo pieno per gli amanti del cinema. Adesso una pausa musicale e poi torniamo qui.
1: Ragazze ci sorridono,

la città, ma al mare si sta meglio, soprattutto l'estate. Poi lui viene da Bologna, che è una bellissima città, ma nei mesi di luglio e agosto effettivamente spostarsi in riviera può essere una buona idea, soprattutto con questo e con queste temperature. Allora, caro Matteo Munaretto, è il momento del meteo, perché sì, siamo una trasmissione chiacchierina che vi tiene compagnia, ma è anche il momento per darvi delle informazioni che vi possono essere utili durante la giornata. Fa caldo, fa un gran caldo, e lo farà per tutta la giornata, probabilmente per tutta la settimana, con una buona percentuale per tutto il mese, e speriamo che poi passi, ma non ne siamo sicuri. Vediamo le temperature di oggi, di questo giovedì 9 luglio. Le massime saranno di 31 gradi, ci arriveremo nel pomeriggio tra le 2 e le 6 e poi cominceranno a scendere, ma insomma scenderanno con molta molta molta calma, tanto che ancora tra le 11 e mezzanotte ci saranno quei simpatici 26 gradi che non aiutano proprio a riposare nella frescura come ci piacerebbe fare. Però, come ci ha consigliato Luca Carboni, se ci spostiamo al mare, in spiaggia, e facciamo un tuffo, magari questo ci aiuta a sopportare meglio le temperature. Torniamo sui giornali per vedere le tante cose da fare oggi. La pagina, in particolare il supplemento Culture e Spettacoli del Corriere Romagna, è davvero ricco, ricco, ricco. Ci sono tantissime cose, davvero dei begli appuntamenti che ci ricordano anche la fortuna di poter osservare il mondo da un palcoscenico molto più ampio, perché i tanti artisti che partecipano agli eventi durante l'estate, agli appuntamenti, ci portano sguardi che arrivano da tante parti del mondo e ci aiutano a uscire dal nostro piccolo luogo di comfort e sicurezza, e questo è il grande merito, uno dei grandi meriti dell'arte. E questa sera al Teatro Galli di Rimini, nell'ambito sia del Sant'Arcangelo Festival e di Percuotere la Mente, sono i due grandi cartelloni che sponsorizzano e che ci hanno portato questo spettacolo davvero bello e interessante, che è When I Saw the Sea di Ali Sharour, un coreografo e danzatore libanese già presente in contesti internazionali. Ha partecipato al Festival di Avignone, al Transamerique di Montreal, al Mitz di San Paolo, insomma uno spettacolo che ha girato il mondo, e adesso abbiamo la fortuna di averlo qui a Rimini. Uno spettacolo che intreccia danza, musica, canto con la leggerezza di questi linguaggi artistici, affronta però temi sia privati, collettivi, di grande attualità e anche alcune volte di grande dolore, tra cui le difficoltà, la schiavitù anche della vita, del lavoro in certi contesti, ma anche un'attenzione invece sul tema delle donne, l'amore, la maternità e ovviamente l'esperienza personale del regista libanese in questi anni, in questi mesi purtroppo, e in realtà anche in questi anni. Prima il Libano è da tanto ormai teatro di guerra per tanti motivi, che non è certo questo il punto, il luogo per approfondire, però anche il tema della guerra e dell'esilio sarà in qualche modo parte di questo spettacolo. Invece a Riccione, a Villa Mussolini, c'è un interessante percorso espositivo, Generazione Riviera, le foto di Paolo Bernabini, inaugura quindi un nuovo capitolo di quel filo che vuole mostrare scene di vita, differenze e similitudini che in qualche modo ci raccontano il territorio, e quindi una mostra fotografica che parla del nostro territorio, della spiaggia, del mare, dell'entroterra e di come è mutato negli anni. Andiamo avanti, vediamo tanti altri spettacoli. Lasciamo un attimo da parte le pagine di Ravenna, ma amici, se siete anche da quelle parti c'è davvero tantissimo da fare, dei bellissimi concerti soprattutto di musica jazz. A San Marino invece da domani, però visto che sui giornali ve la leggiamo, arrivano i concerti delle Summer Vibes Festival, da Fred De Palma, Le Vibrazioni, Sara Toscano, Benji e Fede, Rosa Chemical, Cristiano Malgioglio,
Bisoglio, Angie, tantissimi nomi che ci portano la musica direttamente sotto casa, e quindi vale la pena, insomma, andare a sentirla domani. Sempre domani invece a Cervia arriva Marco Masini, Perfetto, imperfetto e poetico, questo il titolo che ci racconta il concerto di Masini di domani. Questa sera invece a Cervia cambiamo un po' tipologia, non più musica ma un monologo, uno spettacolo che ci racconta le difficoltà della vita di tutti i giorni, ma anche qualche strategia per affrontarle meglio. Ci sentiamo un po' tutti brutti anatroccoli, ma possiamo sempre cambiare la nostra vita. Debutta a Cervia la rilettura della fiaba di Andersen con musiche di Dino Scuderi, eseguite dall'Ensemble Orchestra Città di Ferrara. A tirare le fila dello spettacolo sarà l'attore Fabio Canino. A Savignano invece arriva questa sera alle 21.30 in Piazza Borghesi Luca Bizzarri con un altro monologo, reduce dal successo del suo non solo podcast ma anche apparizioni sui social Non hanno un amico e del sequel Non hanno un dubbio. Beh, Bizzarri racconta proprio i paradossi della comunicazione e della vita politica con la sua verve davvero mordace, uno spettacolo molto molto bello. Questi gli appuntamenti principali di oggi e di domani che ci aspettano. Adesso un'altra pausa musicale, poi avremo altre cose da raccontare. Vi ricordo, tra poco ci sarà anche lo spazio del gioco. Intanto segnatevi il numero, così quando arriverà il momento lo digitate velocemente: 337 511 336.

0: Orchestra Evil Woman, e mi verrebbe da chiedere al nostro regista Matteo Munaretto, che ci sta scegliendo e mandando le canzoni, se per caso sta cercando di lanciare un messaggio a qualcuno, se magari è una giornata un po' difficile con la sua compagna, prima alle ragazze di Luca Carboni con questo testo, no? Le ragazze che ci mettono in queste situazioni, che ci lasciano alcune volte un po' disorientati, e adesso Evil Woman, questa donna invece un pochino più birichina, cattivella, non so, c'è qualcosa, Matteo? Non lo so, il nostro Munaretto rimane un po' sulle sue, non lascia trasparire sentimenti, ma sappiamo che dentro nel suo cuoricino si sta agitando qualche cosa di così, forse un po' turbolento, chi lo sa, chi lo sa. No, invece sembra felicissimo, ma insomma tante volte i rapporti di coppia, chi lo sa, hanno qualche difficoltà. Ma lasciamo stare il nostro Matteo e continuiamo invece a parlare di eventi. Anche in questo caso accenniamo ad un appuntamento che non ci sarà questa sera, comincerà domani, ma siccome è un appuntamento che torna davvero anno dopo anno ed è diventato un punto di riferimento per gli amanti delle serate estive, che vogliono aggiungere a queste serate estive un goccio di buon vino, e allora ne parliamo oggi, anche perché poi è stata proprio presentata ieri mattina in pompa magna, giustamente, perché appunto è un evento che torna e che è diventato anche un po' un riferimento per il territorio. Parliamo di Passaggi di Vino. Che cos'è Passaggi di Vino? È un fine settimana, quindi domani e sabato, nella suggestiva cornice della Piazza sull'Acqua, siamo quindi attorno al Ponte di Tiberio, anche se purtroppo in questo periodo il Ponte di Tiberio è un po' impacchettato per lavori, ma giustamente con i suoi 2000 anni di storia anche lui ogni tanto ha bisogno di un piccolo restyling, quindi questa sera non sarà ammirabile in tutta la sua bellezza, ma sappiamo che è lì sotto quelle impalcature, sotto quei teloni c'è lui, e tra un po' tornerà a farsi vedere con tutto il suo entusiasmo, mi verrebbe da dire. E 24esima edizione di Passaggi di Vino, la zona è quella, quindi l'imbocco del Borgo San Giuliano, la zona attorno all'invaso, si animeranno di chioschi, delle varie cantinette, si potrà bere, ascoltare musica, passeggiare, smangiucchiare qualcosa, insomma quando la sera, abbiamo visto prima, le temperature cominciano a scendere finalmente, si passa una bella serata assieme tra chiacchiere, vino e tante altre belle cose. Ma non voglio raccontarvele solo io, perché ieri alla conferenza stampa di presentazione c'era il nostro Stefano Ravaglia, che con tutto il materiale raccolto ha fatto un bel servizio che adesso ci guardiamo.
1: Nel cuore del Borgo San Giuliano, in una cornice particolare, ovvero a bordo di un bus del trasporto pubblico della linea 11 dedicato alla manifestazione, è stata presentata la 24esima edizione di Passaggi di Vino. Il 10 e 11 luglio, ai piedi del Ponte di Tiberio, sarà possibile scoprire le produzioni delle cantine locali, assaporare l'olio extravergine d'oliva e deliziarsi con i piatti tipici del territorio nella Piazza Food. Saranno 26 le cantine protagoniste di questa edizione, tutte spalmate intorno alla Piazza sull'Acqua, con vari stand gastronomici che completeranno l'allestimento. L'evento enogastronomico più longevo della provincia di Rimini prevede cibo e buon vino, ma anche musica. Nella food court sarà protagonista Passaggi di Jazz, sulla Piazza sull'Acqua invece Passaggi alla console, con la musica da ballare dei DJ set. E si potrà anche degustare proprio sull'acqua, navigando nel gusto prevede infatti assaggi di Rebola a bordo di un'imbarcazione. L'ingresso sarà libero, mentre saranno a pagamento le varie degustazioni, che partono da un minimo di 4. Per quanto riguarda l'olio, saranno 4 anche gli oleifici coinvolti nella degustazione, possibile sempre acquistando il ticket per le cantine. Un'occasione di convivialità, ma anche di riflessione sul momento che sta vivendo la produzione vinicola.
2: Il mercato del vino non è in un periodo floridissimo, perché c'è un calo di consumi abbastanza importante, perché l'export non vola come in passato, però Rimini in realtà ha una, come dire, un'isola felice, perché le doc funzionano bene, perché la Rebola viene venuta bene, perché i ristoranti del luogo si sono accorti del potenziale che hanno i nostri vini e i nostri produttori, quindi veramente Rimini è un'isola felice. Per questo siamo contenti, i produttori stanno lavorando molto bene e gli esercenti se ne stanno accorgendo, quindi a Rimini si beve sempre più Rimini.
1: La manifestazione è organizzata da Strade dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, che raggruppa 48 aziende agricole, fattorie e ristoranti del territorio riminese e che ha recentemente rinnovato il suo direttivo.
2: Sono rinnovate le cariche a febbraio di quest'anno, nel segno della continuità, per continuare il bel lavoro che ha fatto Santini e l'amministrazione precedente. Quindi andiamo in quella direzione e cerchiamo di migliorare. 2 giorni di degustazioni, di vino, di olio, di tutti i produttori di cose buone che dalle valli entrano e arrivano a Rimini e presentano, come dire, felici i loro prodotti.
0: E grazie al nostro Stefano Ravaglia per averci raccontato questa la presentazione di Passaggi di Vino. Lo ringraziamo un po' di meno invece perché a fine della conferenza stampa avete visto quel bell'autobus su cui si è tenuto tutto l'incontro, ha mangiato un sacco di cose buone e non ha portato niente in redazione ai colleghi, e questo non si fa. C'era anche del bel pesciolino fritto, insomma tante cose buone che però potrete mangiare sicuramente voi se andate all'appuntamento di Passaggi di Vino domani sera e sabato, quindi 2 giorni dedicati alle degustazioni. Allora, sono le 9:37, io direi che è arrivato il momento del gioco e siccome abbiamo parlato di vino, l'occasione per regalare una confezione di 2 bottiglie di vino che arrivano dalla cantina De Borg. Come fare per averle? È semplicissimo, telefonate adesso al 337-511-336. Adesso mandiamo una canzone, al rientro chiacchiereremo, se ha voglia di stare qui in diretta con noi, col primo che chiama al 337-511-336.
3: Adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate, certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Ed è Samurai J con Ossessione. Noi siamo tornati qui in diretta alle 9.41. Abbiamo una vincitrice che si porta a casa la confezione con due bottiglie di vino della cantina De Borghe, Maria Domenica, che adesso stiamo ricontattando per salutarla qui in diretta. Intanto vi ricordo che tutti i giorni, noi tutte le mattine dal lunedì al venerdì, Maria Benedetta, scusate, c'è una piccola correzione, la prima parte del nome era giusta, c'è una correzione sulla seconda. Dicevo, tutte le mattine vi regaleremo qualcosa, finora abbiamo avuto cene, degustazioni, vino e continueranno. Ci sono tanti altri ristorantini che esploreremo, per cui regaleremo una bella cena per due persone, perché abbiamo altre settimane per stare qui assieme, quindi ce le centelliniamo un po' giorno per giorno. Allora vediamo intanto se riusciamo a entrare in contatto con Maria Benedetta. No, ancora no, non risponde al telefono. Allora andiamo un po' avanti con gli eventi. A breve faremo una chiacchierata, anzi allora chiedo a Matteo, magari lasciamo Maria Benedetta per dopo, se possiamo provare a chiamare l'ospite. No, mi dicono che abbiamo un attimo un problema con il telefono. Allora, abbiamo visto gli eventi principali di oggi, gli appuntamenti soprattutto legati ai grandi festival di questo periodo, quindi il Mistfest, il Global Series Awards, ma anche da domani Passaggi di Vino. C'è un bel appuntamento, come abbiamo visto, di percuotere la mente. Allora, mentre facciamo così, mentre cerchiamo adesso di entrare in contatto con il nostro ospite, ci ascoltiamo una canzone e così lo chiamiamo, perché c'è un bell'appuntamento che arriva in spiaggia proprio questa sera, di cui vi vogliamo raccontare. Allora ci mettiamo in contatto con l'ospite mentre ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo qui e facciamo una bella chiacchierata.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film, mi dicono dalla regia, anzi mi dice il nostro caro Matteo Munaretto, che stanno arrivando telefonate su telefonate, ma la prima è stata quella di Maria Benedetta, vince il primo, mi dispiace, ma in queste gare è così, il primo si accaparra il premio, gli altri però possono provare domani, abbiamo ancora domani, poi tutta la prossima settimana e poi quella dopo, insomma, e i premi come vi dicevo sono tanti, però adesso potete anche smettere di chiamare, perché sennò il nostro povero Matteo non riesce a fare nient'altro. Se invece volete chiacchierare, potete scrivere allo stesso numero, che è il 337-511-336 su WhatsApp. Ma il premio di oggi è stato dato, lo ricordiamo, una confezione di due bottiglie di vino della Cantina de Borgo. Lo dico così, vi crea, no, magari anche un po' di risentimento, e domani sarete lì con grande attesa e velocità per cercare di prendere il prossimo premio, che chissà quale sarà, perché come vi dicevo ci sono tanti altri ristoranti di cui non abbiamo ancora dato neanche una cena. Sarei tentato di spoilerarveli, ma no, tornate qui domani mattina e lo vedremo assieme. Adesso, come vi accennavo, abbiamo una chiacchierata, perché c'è un evento, torna una serie di appuntamenti in spiaggia, Corner on the Beach, giovani che affrontano temi che spaziano davvero su tanti argomenti, e lo fanno nei luoghi belli della nostra città, a partire proprio dal mare, soprattutto d'estate. Il primo appuntamento ci sarà questa sera alle 18, Mi perderò altrove, disconnessioni, digital detox e relazioni, e sarà alle 18 alla spiaggia la Community 27, e noi abbiamo proprio al telefono Stefano Mazzotti della Community. Ciao Stefano, pronto, ci sei? Eccoti, ti vediamo, buongiorno. Non so se tu ci vedi, no, mi pare che ci sia un momento di disconnessione, non ci senti, forse non hai attivato il microfono e le cuffie, quindi non ti arriva la mia voce. Allora, mentre magari provi un po' a spataccare sul computer, come si dice da queste parti, per attivare l'audio e sentirci e poi chiacchierare con noi, io do qualche informazione su questo evento. Allora, la rassegna è promossa da Corner Informa Giovani del distretto di Rimini, in collaborazione con Rete Imprese Innovative e Inclusive, e non è una conferenza, ma un dialogo tra ragazzi che attraverso il proprio lavoro e le loro esperienze, volontariato, impegno associativo, sperimentano nuovi modi per creare relazioni, soprattutto in un periodo in cui spesso deleghiamo questa attività alle piattaforme social e agli smartphone, quindi un modo anche un po' per tornare a un'attività più diretta, un contatto più diretto. La particolarità di questi incontri è che tutti gli speaker, tutte le persone che interverranno saranno under 35, quindi giovani che parlano ai giovani. Non ci sarà quell'atteggiamento, quella situazione classica in cui una persona, un over 50, un boomer, qualcuno arriva e cerca di spiegare ai ragazzi come funziona la vita, come funzionano le cose. No, saranno direttamente le persone più giovani che metteranno in campo le loro esperienze e le loro storie passate, strategie sviluppate nel tempo, proprio per creare una comunità e una discussione. Allora, mi pare che non riusciamo ancora a parlare con Stefano, lui non ci sente. Allora, facciamo così, visto che siamo quasi in chiusura, io direi che potremmo fare così. Sono le 9:51, noi abbiamo proprio l'ultimissima parte della puntata di oggi, per cui adesso ci ascoltiamo un'ultima canzone, poi quando torniamo è il momento dei fuochi d'artificio, così vediamo in una bella lista precisa e pulita tutti gli eventi, tutte le cose da fare questa sera, e poi riproviamo a
vedere se riusciamo a fare una chiacchieratina con Stefano Mazzotti della Community 27. Comunque, che ci riusciamo o meno, l'evento è questa sera alle 18, il Corner on the Beach alla spiaggia 27 di Rimini.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Alex Britti, oggi sono io, sono le 9.55 e noi ci incaponiamo e nonostante in questa calda giornata la tecnologia ci abbandoni un po', faremo come il militare dell'aeronautica delle previsioni del tempo, anche senza touchscreen cercheremo di portare a casa questa puntata. Allora, prima di andare verso la chiusura con gli eventi di oggi riletti tutti assieme, così avete un bel calendario delle cose da fare e i saluti finali, proviamo a vedere se riusciamo a fare una chiacchieratina con Stefano Mazzotti della Community 27. Allora, vediamo se è collegato con noi. Stefano, ci sei? Ci senti soprattutto? E noi sentiamo te? C'è un momento di silenzio che in radio non dovrebbe mai esserci, infatti cerco di riempirlo io. No, mi dicono di no. Peccato, peccato, non ce l'abbiamo fatta, ma magari ne approfitteremo i prossimi giorni per fare una chiacchierata con Stefano, magari non per l'evento di quest'oggi, che insomma ci sarà questa sera alle 18, quindi avrebbe poco senso parlarne nei prossimi giorni, ma anche per farci raccontare un po' come sta andando la stagione in spiaggia, come va in questo luglio 2026. E adesso, cari amici, è il momento dei fuochi d'artificio. Gli eventi di oggi, giovedì 9 luglio, partiamo da Cattolica per il Mistfest alle 18 all'Altamarea Beach Village, Bagnino 103-110, l'incontro Perché non sappiamo resistere al true crime con Giacomo Galanti, Antonio Giovane e Flaminia Bolzan. Alle 21 al Salone Snaporaz ci sarà invece il documentario San Damiano. Riccione per l'Italian Global Series all'Arena Ceccarini alle 21, incontro con la attore e produttore David Burnett, indimenticabile Angel di Buffy l'ammazza vampiri. E poi al Libeccio Lounge Bar alle 18 Barbara D'Acierno presenta il suo romanzo d'esordio Lupo giù per terra. Rimini, Corte Gambalunga, al via Libri quasi dimenticati alle 21, Silvia Bottani parlerà del romanzo Il nuovo sesso Cowgirl di Tom Robbins. Al Teatro Galli invece, sempre alle 21, il coreografo libanese Ali Sharour con l'opera When I Saw the Sea. All'Arena 27 Bello alle 21, Nicoletta Fabbri Jazz Quartet in concerto. A Talamello invece, nella terrazza panoramica, ancora musica alle 21.15, il duo formato da Lorenzo Munari fisarmonica e Anna Vezzani chitarra nel concerto Quattro passi nel tango da Carlos Gardel ad Astor Piazzolla. Corner on the Beach lo abbiamo visto, la Community 27 alle 18, l'incontro Disconnessioni, Digital Detox e Nuove Forme di Relazione. All'Arena Francesca da Rimini invece alle 21 Sergio Casabianca con lo spettacolo tributo a Zucchero Così Celeste. Invece alla sede Isurin in via Nigra alle 21 la presentazione del saggio Ecologia e Politica del Turismo Balneare, Natura e Lavoro a Buon Mercato a Rimini e Durazzo di Matteo Lupoli. Ci spostiamo a Sant'Arcangelo alle 21.30 al Super Cinema, l'artista libanese Melissa Gazzale con Sorry This Was Meant To Be Funny alle 17 e alle 20 all'ITS Molari, Rosso Crepa di Sara Sguotti. A Cervia la spiaggia ama il libro alle 21.15 in piazza Garibaldi, Stefano Massini in dialogo con Matteo Cavezzali presenta Il mondo all'epoca di Donald e dello Zar. E infine a Savignano Luca Bizzarri alle 21.30 in piazza Borghesi per Apertus presenta Non hanno un amico dubbio, il sequel del fortunato Non hanno un amico. Questo è tutto per oggi.

Getaway di Kungs ci accompagna in chiusura di questa puntata. Sono le 10.01, abbiamo cominciato tardi e finiamo tardi, quindi direi tutto regolare. Grazie per essere stati con noi questa mattina, grazie a Matteo Munaretto in regia, grazie a chi ha chiamato, a chi ci ha provato, ma c'è la possibilità anche domani, quindi ci rivediamo qui domattina su Radio Icaro, Icaro TV alle 9.00.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
6: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
7: Uno per uno.

0: 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
5: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopy esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro, un classico.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Radio Icaro.

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Ieri sera è scattato un intervento di vigili del fuoco e personale ANAS al cavalcavia della statale Adriatica sulla Mare Chiese, a Rimini. C'è stato un distacco di calcinacci segnalato intorno alle 23 che ha attivato le procedure di sicurezza con il transennamento e la messa in sicurezza dell'area interessata temporaneamente chiusa al traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autoscala per poter verificare la sicurezza della struttura, sul posto anche la polizia stradale. La viabilità della rotatoria questa mattina è regolare. Ieri all'Ambasciata d'Italia, alla Santa Sede a Roma, è stata presentata la 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto, con il titolo L'amor che muove il sole e le altre stelle. Evento centrale sarà il 22 agosto, l'intervento di Papa Leone XIV, che interverrà alle 16 nell'auditorium. 150 gli incontri, 13 le mostre e 13 gli spettacoli. Ascoltiamo il presidente del meeting, Bernard Schulz.
2: Siamo profondamente grati che il Santo Padre abbia accettato il nostro invito. C'è una grande attesa, c'è un grande entusiasmo. Sappiamo che verranno tanti giovani, non solo dall'Italia, ma anche da tanti altri paesi. Siamo sicuri che questa visita lascerà una traccia profonda nella storia del meeting e anche di tutti i suoi partecipanti. In tanti incontri del meeting riprenderemo la sua grande enciclica Humanitas, Magnifica Humanitas, un testo fondativo molto importante per comprendere la situazione culturale, economica e politica nella quale ci troviamo, che ci invita a custodire l'umano per evitare affidamenti anche illusorici alla tecnocrazia. Avremo diversi incontri sul futuro del welfare, sul futuro della democrazia. Parleremo in un modo approfondito sull'educazione, un tema sempre più urgente, sentito molto nelle scuole e nelle famiglie. Certamente saranno a tema le grandi domande geopolitiche che sono sotto gli occhi di tutti, e avremo testimoni dall'Ucraina, dalla Terra Santa, dal Libano, dalla Nigeria.
1: Parliamo di meteo. Non ci sono allerte per temperature estreme per domani in Emilia-Romagna. Ci sono però situazioni di rischio calore, disagio bioclimatico, in particolare la zona di pianura della provincia di Rimini è a livello giallo, il livello più basso di disagio bioclimatico. Possibili domani pomeriggio rovesci sui crinali appenninici. Start Romagna ha pubblicato il bilancio 2025, approvato nei giorni scorsi. Buono l'andamento dei passeggeri, anche se sono emerse alcune discrepanze sui numeri del Metromare che hanno richiesto un chiarimento. Il servizio di Andrea Polazzi.
3: Tornano a crescere i passeggeri del trasporto pubblico locale, che nel 2025 superano i 50 milioni nel bacino romagnolo, e quanto emerge dal bilancio pubblicato da Start Romagna. Nel bacino riminese i passeggeri risultano 18.940.771 rispetto ai poco meno di 18,2 milioni dell'anno precedente. A fare la parte del leone è il servizio urbano, che pur in lieve calo sfiora i 15,3 milioni di passeggeri. Crescono invece quello extraurbano e il metromare, anche se proprio sul metro di costa si apre un giallo sui numeri. Nel 2025, in base al bilancio pubblicato da Start, i passeggeri che hanno usufruito del metromare, al momento attivo solo tra le stazioni di Rimini e Riccione, sono stati 1.141.183, in aumento rispetto ai 923.622 dell'anno precedente. Peccato però che il bilancio pubblicato un anno fa attribuisse nel 2024 al metromare un numero di viaggiatori decisamente superiore, 1.323.622. Una discrepanza quindi di 400.000 passeggeri, dovuta, spiega Start Romagna, all'assestamento definitivo dei dati avvenuto successivamente alla prima pubblicazione e sulla base di complessi criteri di ripartizione dei passeggeri legati alla tipologia di titoli di viaggio venduti. Inalterato però il totale 2024, con le diminuzioni del metromare e del servizio extraurbano compensate dal parallelo aumento di utenti del servizio urbano. Tornando invece al bilancio 2025, appena pubblicato, tra i numeri più interessanti c'è quello dei dipendenti, che restano stabili a quota 978, con 95 nuove assunzioni, ma, nota dolente, con un calo di autisti che da 695 passano a 679. 584 i bus in servizio in tutta la Romagna, quasi tutti a basso impatto ambientale con pedane per i disabili e per l'88% dotati di telecamere per la sicurezza e il monitoraggio del servizio. 75 i nuovi mezzi a basse emissioni che saranno acquistati nel prossimo quadriennio con un investimento da 30,2 milioni.
1: È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopy esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Radio Icaro, la musica continua.

0: Seconda notte di raid americani sull'Iran, distrutti due ponti, 14 persone uccise, 78 ferite. Teheran colpisce con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev attacca le infrastrutture petrolifere russe prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. 4 morti ieri sera a Odessa per missili balistici russi. Domato il vasto incendio a Milano, da ieri sera divampato nel deposito Bovisa della Bertolini, la Procura di Milano apre un'inchiesta, precauzioni suggerite dal Comune per chi abita nel raggio di 500 metri. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Seconda notte, come avete sentito, di raid americani sull'Iran, insomma ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. 14 le persone che sarebbero rimaste uccise secondo il Ministero della Salute iraniano, e l'Iran risponde attaccando basi militari in Bahrain, Kuwait e Qatar. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
1: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud. È fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha attaccato infrastrutture petrolifere russe, mentre ieri sera a Odessa 4 sono rimasti uccisi per un attacco missilistico russo. Ce ne parla Marco Burini.
2: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Vi mostreremo come si fanno, così non potrete lamentarvi, ha aggiunto il boss della Casa Bianca, che continua a oscillare tra il leader ucraino e il boss del Cremlino. Sono come due bambini al parco che non si piacciono e cominciano a fare a botte. Ad Ankara Trump ha sfoderato il solito repertorio di battute e banalità, ma la realtà della guerra in Ucraina è complicata. Certo, l'infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia, ma invece di mettersi seriamente a negoziare, tutti si mettono ad armare gli eserciti, le coscienze. Marco Burini, linea allo studio.
0: Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari russi responsabili di attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Lo scrive sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. È un'ingerenza inaccettabile. Ed ora la pagina politica. Dopo il vertice NATO di Ankara, Palazzo Chigi, rimangono vivi i temi legati ai dossier esteri. Ieri sera anche manifestazione a Napoli dei leader del campo largo, in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Franco. Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La Presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal Ministro della Difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della Premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna, le spese per il riarmo diventano diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilanciano la battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Facciamo un passo indietro, vediamo com'è andato il vertice NATO ad Ankara. Secondo l'ambasciatore Gabriele Checchia, già ambasciatore alla NATO, intervistato questa mattina da Chiara Placenti, il vertice è andato bene, ascoltiamolo.
4: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante.
5: No.
4: Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolari ottimismi. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata, c'è stato un atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale russo.
0: Questa è l'opinione dell'ambasciatore Checchia sul vertice NATO. Chiudiamo questa pagina, apriamo la pagina della cronaca. Non risultano persone coinvolte nel vasto rogo che si è sviluppato ieri in un centro smistamento a Milano. Precauzioni per la popolazione ancora in un'area di 500 metri intorno allo stabilimento andato in fiamme. Elena Seno.
6: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
0: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È accaduto a Casal Bordino in provincia di Chieti. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. Rete Ferroviaria Italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo da questa mattina. Treni fermi comunque da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi che si sia trattato di un atto doloso. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato ieri a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Ieri c'è stato un presidio davanti al Tribunale della CGIL. Sentiamo il segretario Maurizio Landini.
7: Siamo costituiti parti civili nel processo proprio perché pensiamo che sia assolutamente necessario non solo che si faccia giustizia ma che emerga con chiarezza che non siamo di fronte a un caso individuale, siamo di fronte ad un sistema, ad un modello di fare impresa che secondo noi va contrastato e va contrastato applicando le leggi che nel nostro paese esistono a partire dalla legge contro il caporalato e soprattutto c'è bisogno che anche sul piano politico e culturale molta ipocrisia venga superata, perché che esista il lavoro nero, che esiste il caporalato, lo sanno tutti. E tutti sanno che purtroppo in molti casi questa è la condizione per poter far funzionare il nostro paese. Quindi bisogna che ognuno, per la parte, per la responsabilità che ha, la faccia fino in fondo. Esserci costituiti parte civile vuol proprio dire che quello che è avvenuto non è solo un danno verso una persona, ma è un danno verso tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici del nostro paese e, per quello che ci riguarda, anche contro i valori e i principi della nostra Costituzione.
0: Ultima notizia, la presidenza della CEI, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione del Venezuela, colpito il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Lo rende noto una nota diffusa questa mattina. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
5: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
6: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato.
7: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
4: Su Radio Icaro solo grandi successi in pausa.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari e non si è fatta attendere la risposta di Teheran che ha colpito le basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
2: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud. È fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno, un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. La politica: si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra durante il loro comizio a Napoli.
3: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana: le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Le fiamme avvolgono ora solo due mezzi carichi di bici elettriche che i vigili del fuoco per ora si limitano a raffreddare. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo. Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,75%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio, buon giovedì 9 luglio 2026. Non sono da solo, per fortuna mi sostiene, mi sorregge dall'altra parte il nostro Sabino D'Alessandro. Pronti per le nostre due ore delle parole dell'estate, in cui insomma ascolteremo tanta buona musica dal passato, ma anche quella attuale con i cosiddetti tormentoni. Se ne è parlato spesso di questi tormentoni che non sono più tali, sembrano anche canzoni alcune realizzate addirittura con l'intelligenza artificiale, però magari ci sarà spazio anche tempo per parlare di questi nuovi grandi successi dell'estate che più vi piacciono e che poi vanno a comporre anche le classifiche dell'estate, quindi non solo le canzoni del passato ma anche quelle attuali nel weekend di Blue 2000. Oggi che giovedì parleremo di una mini classifica nella seconda ora dedicata al cinema, un po' come facevamo nella passata stagione, ma con le prime 5 posizioni dei film più visti in sala nell'ultima settimana. Quindi ci sono veramente tanti film per tutti i gusti, per gli adulti, i bambini, insomma per le famiglie in generale, che stanno ottenendo un buon successo nonostante il periodo estivo. E poi secondo me la sala cinematografica è il luogo preferito, no, per rifugiarsi con l'aria condizionata in questo periodo per il grande caldo. E a 6 minuti dopo le 2 ascoltiamo un grande pezzo dal passato dei Duran Duran. Questa è Ordinary World.

Canzone premio Oscar direttamente da Arturo, Arthur Steam, Christopher Cross, e nel pomeriggio parliamo anche di animali, i nostri amici animali, gli animali italiani che pare che siano i più fuggitivi d'Europa. C'è questa strana classifica dei cani che a sorpresa scappano di più dalle proprie case, dove magari si trovano anche bene, no? La famiglia li accoglie in maniera eccellente, sono i più amati anche della casa, forse più degli esseri umani, però i cani si allontanano spesso dal loro ambiente domestico, cioè tendono a fuggire, e tra loro ci sono particolari razze di cani che si trovano sul podio di questa indagine, e spunta un dato inaspettato, cioè i cani amano la fuga molto più dei gatti. Di solito potrebbe essere una prerogativa del gatto andarsene in giro, abbandonare

cani e gatti, è un ritratto inaspettato che smonta poi alcuni luoghi comuni. Ad esempio, ciò che decreta la propensione alla fuga non sono l'età o il sesso dell'animale, ma il suo stile di vita, nel caso dei cani anche la taglia. Gli animali abituati a vivere principalmente all'aperto tendono a superare i confini 3 volte più spesso rispetto a quelli da appartamento e registrano una media di oltre 8 allarmi contro in meno di 3 di chi vive tra le mura di casa. Tra i cani poi la taglia conta molto, perché gli esemplari che superano i 20 kg, quelli dalla grossa stazza, praticamente fanno registrare una media di allarmi 4 volte superiore ai cani mini sotto i 5 kg. Anche l'eterna sfida tra cane e gatto riserva questa controtendenza di solito, perché i cani scappano il 43% in più, l'abbiamo detto, rispetto ai gatti, e dimostrano decisamente di essere più irrequieti nel gestire il perimetro dello spazio domestico. Vediamo le razze più fuggitive. Pare che tutto dipenda direttamente dal DNA, dalle abitudini degli animali in maniera innata. In cima alla lista dei più dinamici, cioè quelli che sono un po' più dispettosi in quanto tendono a scappare, sono i cani da pastore o da lavoro come il Border Collie, il Jack Russell e il Siberian Husky, guidati da questo bisogno appunto di esplorare, di andare in movimento, di indipendenza, quindi magari anche in un recinto, comunque in un giardino, pur se ampio, hanno la tendenza, diciamo, a scappare da casa, a andarsene via. Sul fronte felino le medaglie d'oro della fuga vanno al siamese e al Maine Coon, che sono gli aristocratici del mondo animale con questa identità territoriale molto marcata, che sono impegnati anche a difendere e ampliare i confini del proprio perimetro di casa. Allora, ci sono anche gli orari, questa è una curiosa indagine anche sugli orari in cui i cani, attenzione, i gatti scappano di più. Il dato sull'orario è quello che sorprende di più, anche se si potrebbe pensare che le fughe avvengono maggiormente di notte durante la confusione del weekend. I dati raccontano il contrario, cioè i cani amano la stabilità notturna. Appena il 7% degli allarmi scatta tra le 22 e le 6 del mattino, cioè quando dormono non li schioda nessuno. Si muovono soprattutto di giorno, con un picco alle 8 del mattino e una seconda ondata all'ora di pranzo. La fuga è dunque una questione di routine domestica legata a quei momenti in cui la vita di famiglia si mette in moto e la guardia degli umani magari cala, e quindi, non vedendo il cane o il gatto impegnato in qualcosa, loro ne approfittano per fuggire. Gli smarrimenti più frequenti, allora, a livello geografico in Italia la mappa delle fughe si concentra al nord, che da solo copre la metà delle segnalazioni del nostro paese, con il Veneto in testa, seguito da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Insieme alla Francia, lo dicevamo, il nostro paese rappresenta l'80% degli allarmi europei. Tra poco vi daremo anche delle dritte, grazie anche a questa azienda di microchip, su cosa fare se il nostro amico domestico a 4 zampe si allontana, perché poi magari inevitabilmente ci facciamo prendere dal panico e nell'immediato non sappiamo come agire. Ve lo spieghiamo tra poco. Intanto la canzone di Conan Gray in arrivo si intitola The Best.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte Giovanotti su In Blu 2000, DNA, proprio come il DNA che porterebbe gli animali, lo abbiamo detto, in particolare i cani, a scappare dal proprio recinto domestico, dalla propria abitazione. Allora, cosa fare nelle prime ore se il proprio amico a quattro zampe si allontana? Beh, non facciamoci prendere dal panico, perché le prime ore diventano davvero una corsa contro il tempo, in cui la lucidità manca da parte del proprietario, anche la gestione del panico sono molto importanti. La prima regola è mantenere la calma assoluta. So che non è facile, però anch'io ho avuto un cane, quindi so cosa vuol dire, insomma, gestire le situazioni di emergenza dei nostri amici animali. Evitare di rincorrere comunque l'animale correndo, urlando, perché è un errore comune che evoca nell'animale stesso, proprio cane o gatto che sia, l'idea di un gioco, un senso di forte panico, spingendolo ancora ad allontanarsi anche di più se insomma si presenta l'occasione. Decisamente più utile invece cercare di ricordare il punto esatto dell'ultimo avvistamento, magari qualcuno potrebbe aiutarvi nel quartiere o qualche vicino, per fare diciamo una sorta di punto delle ricerche, lasciando sul posto anche un capo d'abbigliamento o un gioco familiare che possa fare da faro olfattivo se l'animale decidesse di tornare sui propri passi. Infine, mentre si pattuglia la zona, è fondamentale allertare immediatamente i canili, i gatti e i veterinari della zona, ma poi la cosa principale è che il cane abbia il microchip per poter essere individuato in qualsiasi modo e circostanza, quindi anche lì si va sul sicuro con la mappatura del proprio pet, del proprio amico a quattro zampe. Questo è quanto anche per quanto riguarda questa indagine molto curiosa che vi abbiamo riportato nel pomeriggio di In Blu 2000. Buon giovedì a tutti voi, naturalmente scriveteci a diretta @radioinblu.it, e adesso la canzone dei The Script.

questa canzone dei The Script siamo ritornati al 2011. Tra poco parleremo invece di novità discografiche, un disco che poi farà parte della nostra, vostra vita musicale su Blue 2000 la prossima settimana e di cui circola anche il video nelle ultime ore. Attenzione, abbiamo parlato di lui proprio ieri alle parole dell'estate, Justin Bieber, che è stato contattato per essere protagonista dell'intervallo dei mondiali dell'ultima partita, l'Halftime.

Luciano Ligabue su Blu 2000 nel pomeriggio, in cui parliamo anche di U2. Sono loro in primo piano in questo periodo con la nuova uscita discografica. Nelle scorse settimane sono circolate alcune immagini che li ritraevano proprio in Città del Messico per le riprese del videoclip del nuovo brano della band. È un singolo dal titolo Street of Dreams che finalmente è stato pubblicato insieme al video ufficiale. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album in studio. Il titolo non è ancora stato annunciato nell'album completo e sarà il primo album dopo 9 anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest'anno. Videoclip del brano che è stato girato, come dicevamo in precedenza, quindi date un occhio a questo videoclip a Città del Messico lo scorso maggio. Le riprese vicino a Plaza Santo Domingo, che hanno attirato una grande folla di fan, ovviamente nonostante il maltempo imminente. C'è una piccola curiosità legata proprio alle riprese del videoclip, perché tuoni e pioggia hanno inaspettatamente causato il guasto di un generatore e una famiglia del posto ha accolto i 4 membri della band nel proprio appartamento per consentire loro di finire le riprese dal loro balcone di casa. E c'è grande attesa ovviamente per scoprire la nuova bella musica degli U2. Qui su Blu 2000 ne sentiremo parlare, ovviamente la ascolteremo questa canzone già dalla prossima settimana, come se non ci fosse un domani, direi. Quindi insomma, le belle novità non ve le facciamo mai mancare per quanto riguarda questi grandi artisti internazionali. Allora, buttando un occhio sulla nostra scaletta, c'è una cosa importante per avere un po' di ombra nella vita e anche nelle nostre città, ovvero gli alberi. Ne parliamo tra poco.

Decisamente ci portiamo avanti verso la prossima ora in cui parleremo di classifiche, anticipando il tutto con una classifica molto particolare che ha a che fare con le nostre città italiane, quelle con più alberi fondamentali, i polmoni verdi nelle nostre città anche per respirare meglio, per avere un po' di ombra, per ripararsi dalla calura estiva. Allora, ci siamo accorti tutti che le estati, ovviamente come quella che stiamo vivendo, sono sempre più calde, che stare magari sotto gli alberi ci dà un leggero sollievo grazie all'ombra e alla umidità. In realtà gli alberi sono più importanti di tutto ciò ed è stata stilata anche una classifica delle città con più alberi nel nostro paese. Si è notato che secondo i dati dell'Istat sul verde urbano, le città con più alberi accumulano meno calore e riescono a limitare il caldo estremo, risultando anche più vivibili e attrattive. Quindi vediamo insieme quali sono le città con più alberi nel nostro paese. È Modena a detenere il record con 117 alberi ogni 100 abitanti, seguono Trieste e Cremona, le altre due città dove gli alberi sono di più degli abitanti praticamente. Gli alberi censiti sono stati quelli dei parchi, delle strade, dei giardini, ma anche delle aree verdi comunali cittadine. Tutte le altre città in questa classifica speciale purtroppo hanno meno di un albero per abitante. Al quarto posto troviamo Mantova con 94 alberi ogni 100 abitanti, seguita da Brescia e da Cosenza. Tutte le grandi città hanno meno di mezzo albero a testa. Decima in classifica, in questa classifica troviamo Torino, che è la più alta tra le metropoli, con quasi 43 alberi ogni 100 abitanti. E poi attenzione, perché seguono Bologna in 42esima posizione, Milano che è 51esima, Roma, Genova, Napoli al 98esimo, addirittura penultima con poco più di 4 alberi ogni 100 abitanti. L'ultima in classifica, quella dove non trovi praticamente un albero neanche a pagarlo, è Siracusa. Purtroppo con meno alberi si accumula più calore in città, quindi il cemento e l'asfalto di più la situazione, quindi trasformano le nostre strade in grandi batterie termiche che rilasciano questo calore anche la sera, lo sappiamo, dove non c'è più sole. Questo è il motivo per cui tra notte e giorno non c'è più questa forte escursione termica prevista. Sicuramente i condizionatori non aiutano a rinfrescare l'aria e i palazzi alti causano questo cosiddetto effetto canyon, che riduce anche le correnti e quindi il vento che potrebbe disperdere il calore anche lì latita. Inoltre gli alberi, lo sappiamo, rilasciano ossigeno, assorbono dall'aria diversi inquinanti, tra cui il particolato, gli ossidi di azoto, lo zone, il biossido di zolfo. Quindi questo porta benefici sia sul piano respiratorio che su quello cardiovascolare, però diciamo che non tutte le città purtroppo sono attrezzate per questo lato green del verde urbano, però ripetiamo che ci sono delle città virtuose in questo senso. La prima in assoluta dove domina, diciamo, con i suoi alberi è Modena.

Canzone di Texas, Inner Smile del 2000, era l'estate se non sbaglio. A proposito di canzoni a tema estivo, mi ricordavo quella di Negramaro dal titolo Estate, però mi era sfuggita effettivamente nella mia memoria, queste le vibrazioni. In una notte d'estate, era il 2003. Baciami.

0: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. Ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dell'Air Force One, che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice di Ankara. La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio.
1: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni responsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia. Marco Burini, linea allo studio.
0: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno. Un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo nel raggio di 500 metri.
2: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,74% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.
3: Le parole

Bellissima la canzone con cui abbiamo riaperto le parole dell'estate di oggi, dal 1997, Billy Myers con Kiss the Rain. Allora, attenzione, attenzione, perché parleremo di cinema tra poco con i 5 film più visti in Italia nel box office delle nostre sale, e parliamo di un film molto atteso, ormai uscirà la prossima settimana, ci siamo quasi pochi giorni, ne abbiamo parlato anche ieri, un trailer che ha destato curiosità, attenzione, ma anche le inevitabili polemiche del caso. Parliamo dell'Odissea di Christopher Nolan, che finisce inevitabilmente sotto la lente del pubblico, anche per quanto riguarda diciamo gli adattamenti dei dialoghi, l'adattamento linguistico, spingendo il regista a spiegare il percorso che lo ha portato a reinterpretare uno dei testi più importanti della letteratura occidentale. Quindi l'Odissea, uno dei temi più dibattuti, riguarda proprio il modo in cui parlano i personaggi del film, perché nel trailer ufficiale diffuso da Universal, se l'andate a vedere vi renderete conto che Odisseo, o Penelope, o nella sua variante appunto Ulisse, Odisseo e dir si voglia, Penelope e gli altri protagonisti non utilizzano un linguaggio solenne o arcaico, ma dialoghi in inglese contemporaneo. Questo ha fatto storcere il naso ai puristi, spesso con accenti americani questi dialoghi, una scelta che ha sorpreso parte del pubblico, che è abituato, diciamo, a immaginare un registro più vicino all'opera di Omero, e mi sembra giusto anche la fedeltà linguistica. Però è stato intervistato Nolan dal Los Angeles Times e ha spiegato che la decisione è nata già durante la scrittura della sceneggiatura. Più che ricostruire la forma originaria del poema, il suo obiettivo era quello di trasmettere le emozioni contenute nel racconto con un linguaggio che fosse immediatamente comprensibile per tutti gli spettatori di oggi. Certo, lui ha pensato immediatamente al pubblico americano, anziché a quello internazionale in generale. Voleva una lingua che avesse un significato emotivo, non soltanto intellettuale. Forse, ha aggiunto Nolan, sono stato ingenuo e magari questa decisione finirà per ritorcersi contro di me, ma desideravo davvero un racconto più terreno, per me era la soluzione più ovvia. Lo stesso principio, racconta Nolan, ha guidato anche la selezione del cast. Secondo il regista, figure come appunto Ulisse, Penelope o Atena appartengono ormai all'immaginario collettivo e meritavano degli attori altrettanto riconoscibili. Da qui la scelta di affidare i ruoli principali a grandi attori, tra l'altro, nel cast, tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e John Bertal e gli altri protagonisti della produzione. Siamo tutti curiosi di vedere questo Odissea al cinema, che sarà ricca anche di momenti d'azione ed effetti speciali, ma la caratteristica di Nolan, come lo sappiamo in quasi tutti i suoi film, è quella di farci viaggiare anche a livello temporale con tante emozioni, quindi lo attendiamo in sala.

Fa la differenza. Al numero 5 abbiamo Supergirl, per quanto riguarda l'ultima settimana, distribuito da Warner, un film che ha superato sì quota 100 milioni di dollari al box office, ma non basta, perché Supergirl pare non ce la faccia più. Calo impressionante al botteghino, il flop è dietro l'angolo. Nel suo secondo weekend nelle sale, il film dell'universo DCU ha incassato appena 9,6 milioni di dollari negli States, 9,4 milioni a livello internazionale, per un totale globale di 100,47 milioni. Si tratta di un bel calo del 74% rispetto ai 37,1 milioni raccolti al debutto sul mercato nordamericano, cioè praticamente uno dei peggiori crolli mai registrati da un cinecomic. Il dato colloca Supergirl accanto ad altri flop di questo tipo, ricordiamo il secondo capitolo di Joker con meno 81%, The Marvels che ottenne un bel meno 78% e anche Morbius meno 74%. Attualmente il film diciamo che a livello globale occupa il quarto posto del box office, alle spalle di altri successi che troviamo in Italia in vetta nel nostro paese, appunto per quanto riguarda i film più visti in sala. Al numero 4 resiste la fantascienza di Spielberg con Disclosure Day, mentre al numero 3 c'è in nuova entrata l'horror La Casa e il Rogo del Male. Andiamo alle prime due posizioni, che non cambiano rispetto alla scorsa settimana. C'è una chicca, una curiosità che riguarda invece il film alla numero 2 stabile, Toy Story numero 5, perché due panini sono stati creati per i due personaggi iconici della saga di Toy Story dallo chef Max Mariola, per raccontare appunto il quinto capitolo di Toy Story attraverso la cucina. Durante la prima romana che si è tenuta al Teatro Sistina del cartone animato della Pixar, si è creata questa atmosfera molto particolare che è andata oltre la presentazione del nuovo film animato. Inoltre c'è stato anche diciamo un appuntamento iconico con la voce di Riccardo Cocciante, che ha emozionato veramente tutti con la canzone iconica Hai un amico in me, ricca di emozioni, riportando tutti nel mondo di Woody e Buzz. Allora vediamo nel dettaglio questi panini che ha creato il cosiddetto Mariola Mood, due panini ispirati appunto ai protagonisti Woody e Buzz Lightyear. Max ha costruito una vera e propria poesia da culino in bocca, cioè un viaggio tra fantasia e tradizione culinaria del nostro paese. Quindi Buzz Lightyear è diventato un'esplosione di gusto con questo panino ripieno di melanzane alla parmigiana, un omaggio alla cucina napoletana solare e ricca di storia. Woody, lo sceriffo, invece è stato interpretato come panino con la cucina romana, quindi un panino a base di straccetti, rucola e stracciatella, quindi sapori semplici ma decisi, capaci di rappresentare il cowboy buono, generoso e sempre pronto anche a prendersi cura dei suoi amici e degli altri. Tra poco sveleremo qual è il film in vetta questa settimana nel box office italiano. Adesso arriva la nuova dei news.

Nel nostro paese sta andando benissimo, tant'è che al numero uno ancora questa settimana Minions and Monsters, il film più visto per tutta la famiglia ovviamente nel nostro paese, però pare che a livello globale, soprattutto in America, questo debutto rappresenti il risultato più basso della saga dei Minions. Forse le persone sono stancate di tutti questi film sui Minions, persino al di sotto dei 56 milioni di dollari non adeguati all'inflazione previsti incassati nel weekend d'apertura dal primo storico cattivissimo me del 2010.

nostra amica Grazia che ci dice che effettivamente Supergirl non è sto gran film, è andata a vederlo al cinema, è rimasta abbastanza delusa. Fateci sapere voi anche sui film che abbiamo nominato prima. Adesso il nuovo di Trigno insieme a Ermal Meta, irrecuperabile.

0: Estate in Blu 2000. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

Beh, ormai è un po' di giorni che lo ascoltiamo, questo nuovo fenomeno della musica internazionale, Malcolm Todd, che si è fatto conoscere con Hearings, questa canzone che soprattutto sul web ha avuto grandissimo successo anche sui social. E alle 15.32 delle nostre vostre parole dell'estate, vi ricordo anche le nostre dritte per seguirci dall'app Play 2000, scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone. È giusto adesso che partite per le vacanze, volete portarci in ogni luogo, lo potete fare tramite app oppure andare sulla nostra piattaforma, sito play2000.it, dove ci sono tutti i nostri contenuti, anche lo streaming ovviamente della radio, oppure anche i contenuti on demand di TV 2000. E poi naturalmente un saluto a quelli che ci seguono dal DAB, canale digitale terrestre 728, fermo restando che ci scrivete anche oggi, quindi anche i vostri messaggi, le vostre mail a diretta@radioinblu.it. Per la cronaca c'è il nostro chartman, ovvero Sabino D'Alessandro in regia, che adesso ci fa ascoltare un capolavoro che arriva direttamente dal 1978, che è questo di Patti Smith, e tra poco parleremo anche di una tendenza dei viaggiatori moderni, perché pare che conti più la motivazione che il viaggio stesso.

Stansfield, un'altra canzone di quelle che ascoltiamo spesso nella nostra programmazione, almeno uno di quegli album fantastici che insomma la rappresentavano negli anni 90, questa era Change. Allora, modo di cambiare vero e proprio per i viaggiatori, dove conta più la motivazione che la destinazione nella scelta delle proprie vacanze, perché le motivazioni personali stanno letteralmente cambiando il modo di organizzare le vacanze. Lo sappiamo che le vacanze a livello internazionale, non solo per noi europei, stanno cambiando un po' per lo scenario internazionale, anche la scelta delle mete, la destinazione, anche insomma a livello economico, per risparmiare quanto più si può, però le motivazioni personali stanno letteralmente cambiando il modo di organizzare le vacanze. Sempre più viaggiatori scelgono la meta in base alle esperienze che desiderano vivere. Il fenomeno della vacation, che secondo questa tendenza dei viaggi coinvolge il 40% delle persone, ispira anche il nuovo progetto della Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano. In questo senso il format si sviluppa attraverso 7 cluster che sono dedicati alle tendenze della domanda internazionale. Tra questi figurano sport e outdoor, pensato per chi cerca attività all'aria aperta durante tutto l'anno. Poi abbiamo il wellness, anche la zona termale dedicata alla longevità, dedicata al benessere fisico e mentale. La cultura, che valorizza il patrimonio storico con esperienze autentiche anche in siti UNESCO. Mentre eventi, festival e intrattenimento punta sugli eventi appunto come motivazione di viaggio. Anche business ha la sua parte, perché accompagna l'evoluzione del turista professionale, in questo caso con servizi sempre più integrati per chi cerca una vacanza da abbinare diciamo a un viaggio di lavoro. Allo stesso modo c'è anche la sezione wedding and romance, che si rivolge ai viaggi legati ai momenti più importanti della vita, come appunto i matrimoni, mentre food and wine propone itinerari che trasformano l'enogastronomia in una vera e propria esperienza di stile di vita. Insomma, una di queste tendenze magari la potete fare vostro, è già nel vostro DNA, chi può dirlo, se avete una meta, una vacanza, una destinazione preferita e soprattutto cercate magari attività all'aria aperta. Fateci sapere con un bel messaggio anche nel pomeriggio di In Blu 2000.

Tornata di tra gli anni 60, Sunny and Cher con il loro classico Got You Babe. Questo è Blu 2000, queste sono le nostre parole dell'estate con Sabrina D'Alessandro in regia. Tutti voi grazie ovviamente per la vostra presenza. Quasi a chiudere il nostro appuntamento ce ne andiamo negli anni 80. C'è questo grande successo di Gianna Nannini, Fotoromanza.

che diamo l'appuntamento di oggi, grazie a Sabino D'Alessandro in regia, a tutti voi restate con noi perché tra poco scatterà un altro appuntamento con le news di Blu 2000, quindi grazie alla nostra redazione, ritorniamo domani con le parole dell'estate puntuali a partire dalle 14, vi lasciamo con questa nuova di Eddie Vedder, ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte. Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
2: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf, poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe. Intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Dibattito aperto sull'esito del vertice NATO di Ankara, con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina e su che tipo di armi inviare a Kiev, a soddisfazione di Gabriele Checchia, già ambasciatore presso l'Alleanza Atlantica e Libano.
3: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante.
4: No.
3: Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata. C'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice si è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale russo.
1: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, un'iniziativa che sarà curata da Caritas Italiana. Danni riconducibili ad un atto doloso in diversi punti della linea ferroviaria in Calabria. Stamani treni fermi da Battipaglia a Paola, disagi sul traffico su rotaie in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. La circolazione sta gradualmente riprendendo, problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,91%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non sapevo.

0: Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra. Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo di un'associazione che abbiamo già raccontato per un altro progetto. Oggi invece parliamo di Oltre il Muro, anche la street art diventa accessibile a tutti. Maria.
2: Sì, esattamente. L'iniziativa è quella di costruire, o meglio è stata costruita, una guida alla street art di Foligno, la cui peculiarità è appunto quella di essere accessibile a tutti, quindi anche a chi ha una difficoltà. Come dicevi tu, si inserisce all'interno di un percorso più ampio che si chiama Arte Mia, di cui abbiamo anche parlato in passato, e che ha come obiettivo quello di promuovere l'arte e il patrimonio culturale come strumenti di inclusione, partecipazione, appunto accessibilità. È stata realizzata da Crack Club Foligno 4D, che è un'organizzazione di volontariato e promozione sociale che si occupa di diffondere e di educare tutti all'uso, a un buon uso degli strumenti tecnologici e digitali. È stata finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e anche questa volta ha visto il coinvolgimento di ragazzi e ragazze appartenenti a due cooperative sociali cittadine, che sono la Locomotiva ed LL, che in questo caso hanno lavorato insieme agli studenti e alle studentesse del liceo di scienze umane Fressi Beata Angela di Foligno.
1: E allora hanno messo a punto questa guida per un itinerario alla scoperta dei murales presenti nel centro storico della città. E voi avete sentito Giorgia Marchionni, che è rappresentante di Crack Lab Foligno 4D e responsabile proprio del progetto. Sentiamola.
3: Abbiamo deciso di realizzare una guida accessibile mappando tutti i murales del centro storico di Foligno, ma anche della periferia, e quindi insieme ai ragazzi e le ragazze delle due cooperative abbiamo fatto questa mappatura dei murales, abbiamo fatto ricerca storica, abbiamo scritto la storia dei murales, abbiamo realizzato le foto e abbiamo presentato questa guida realizzando un itinerario a piedi per le vie del centro storico, dove i ragazzi raccontavano i murales che appunto avevano mappato e analizzato durante questo percorso di realizzazione della guida. La guida è scritta in easy to read, che è una metodologia di scrittura facile, che appunto segue dei criteri e delle regole per permettere a tutti di poter leggere e comprendere quello che è contenuto all'interno della guida. Il target di questa delle guide easy to read sono un po' tutti, quindi persone con disabilità, bambini, anziani, persone che non padroneggiano l'italiano, quindi comunque uno strumento che è fruibile a 360 gradi.
1: Vedi, la scrittura easy to read non l'avevo mai sentita, Maria.
2: Sì, è una scrittura facilitata, per così dire, che consente, appunto, come spiegava la referente, insomma la responsabile del progetto, a chiunque abbia una difficoltà che può essere di carattere sensoriale, che può essere di carattere cognitivo, di avere effettivamente accesso a quello che è il patrimonio culturale e quindi insomma di poterlo vivere appieno, di avere tutte le informazioni che comunemente
1: certo.
2: hanno tutti quanti.
1: Poi tra l'altro insomma poi murales, adesso ovviamente esclusi i non vedenti, ma insomma tutte le persone che poi leggono la guida poi vedono la street art, insomma sono murales e quindi tutto questo diventa una fruizione completa. Sentiamo ancora che cosa vi ha detto Giorgia Marchionni.
3: L'obiettivo del progetto era proprio quello di coinvolgerli per permettere loro di esprimersi attraverso l'arte e attraverso anche la creazione di contenuti che permettessero in primis di far loro l'arte e i luoghi della cultura che insieme visitiamo, ma anche poterli poi restituire e poterli raccontare al pubblico più vasto, soprattutto anche per il fatto che nel momento in cui andiamo a fare questo lavoro, quindi andiamo a creare le guide, c'è una forte consapevolezza che stiamo facendo un servizio per la società. Molto spesso abbiamo realizzato guide per luoghi che non hanno guide.
1: Ecco, questa è un'altra bellissima cosa. I ragazzi delle cooperative sociali sono giovani che hanno delle difficoltà? Sono loro che hanno contribuito alla guida?
2: Sì, sono giovani che hanno delle fragilità e che se da una parte possono essere degli utenti, dall'altra parte possono essere o comunque sono anche insomma coloro che hanno lavorato fattivamente al progetto, quindi si sono messi in gioco, hanno studiato e hanno messo a servizio della comunità le loro capacità, le loro competenze, ovviamente all'interno di un percorso
1: certo, sanno bene quello che si può fare, quello che non si può fare. E questa presentazione è stata della guida è stata accompagnata anche da un festeggiamento particolare, Maria.
2: Sì, perché proprio questo progetto ha ottenuto il premio Inclusione 3.0 che è stato conferito appunto ad Artemia dall'Università degli Studi di Macerata, un riconoscimento per quello che è il valore sociale, culturale e inclusivo appunto che questo progetto ha incarnato.
1: Benissimo, una grande, grande iniziativa perché sembra piccola, però mette insieme tante cose molto intelligenti, perché non pensiamo mai, decidiamo noi, no, per la persona disabile, invece è il disabile che capisce cosa serve. Allora Maria, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, buon procedimento.
1: E noi adesso andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio Stefania.
4: E buon pomeriggio a te Federica e naturalmente a tutti i radioascoltatori.
1: E noi oggi con te andiamo sul lago di Iseo, perché?
4: Perché da pochissimo tempo è operativa la quarta squadra di unità navale della Guardia di Finanza e è stata presentata ufficialmente a Iseo e si tratta di un distaccamento della sezione navale del lago di Garda. Ecco, è un presidio strategico ovviamente per la stagione che si è aperta, quella turistica, per la sicurezza di residenti e turisti, ma avrà una funzione anche come dire di posto di polizia giudiziaria e a supporto di tutte le operazioni di ricerca, salvataggio in acqua, insomma un tassello importante per la sicurezza di questa area turistica della nostra
1: che forse
4: provincia.
1: È meno che forse beh tu che stai lì lo sì. Sai forse è meno, siccome è meno importante, non so, del lago di Como, ci sono posti dove arrivano più turisti sulla carta, no?
4: Esattamente.
1: E invece magari quella zona lì è un pochino più scoperta.
4: È un pochino più scoperta, ma è stata, come dire, riscoperta in occasione, non so se ricordi, dell'installazione di Cristo, questa passerella sull'acqua che raggiungeva Montisola. E da quel momento, insomma, le cose sono cambiate per il lago di Iseo, uscita da questa nicchia, è molto bello, molto diverso dal lago di Garda, per esempio. Ma ha il suo davvero ha la sua bellezza, il suo fascino, perché è una zona molto che confina con la Bergamasca, peraltro, con la provincia di Bergamo.
1: E allora tu hai intervistato il colonnello Paolo Zottola, che è comandante del ROAR, che è il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Como. Sentiamolo.
5: Questa sede sarà un presidio di polizia, è la quarta squadra unità navali con sede Iseo della sezione operativa navale Lago di Garda. È un presidio di polizia presente sul lago Iseo tutto l'anno, giorno e notte. Abbiamo qui una squadra composta da 6 militari e da un'unità navale altamente performante, in grado di raggiungere circa 100 km all'ora sull'acqua. Noi vogliamo che i nostri uffici siano un luogo dove il cittadino può sia presentare una denuncia, ma anche solamente recarsi per avere delle informazioni per una navigazione sicura. Noi svolgeremo i nostri compiti di polizia economico-finanziaria, che è poi il core business della Guardia di Finanza, ma svolgeremo anche mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica secondo le direttive dell'autorità di pubblica sicurezza. E poi svolgeremo anche altri compiti concorsuali come la ricerca e il soccorso, la polizia ittica, la polizia ambientale, polizia demaniale, possiamo chiamarla una Guardia di Finanza 2.0, perché qui svolgeremo principalmente compiti di prevenzione. Il nostro è un posto di polizia a disposizione della comunità.
1: Ecco, poi ovviamente l'hanno messo adesso che inizia l'estate, immaginiamo che i turisti, si sa che i laghi sono sempre presi non d'assalto, ma insomma tra agosto e poi settembre, che dicono sempre che è il mese dei laghi, adesso non lo so perché sono tanti anni, magari le cose sono cambiate, le persone vanno in giro in momenti diversi, però immaginiamo che adesso ci sia molto un afflusso.
4: Assolutamente sì, e in particolare i laghi bresciani, ti lascio immaginare in questo periodo di calura come sono stati presi d'assalto, ma sono, lo ricordiamo, anche la meta preferita, in particolare il lago di Iseo, da sempre dai turisti tedeschi, austriaci, del nord Europa, perché l'ambiente è molto molto boschivo, insomma rispecchia molto il desiderio di vacanza di queste popolazioni nord europee.
1: Io ho sempre notato una cosa, dopo ti ridò la parola, scusami, ho sempre notato una cosa a proposito del turismo dell'Europa del Nord, nei nostri laghi del Nord, perché facendo le debite proporzioni, come per noi il mare vero, no? Andiamo in Sicilia, loro il lago già è un mare per loro e vanno a sud e quindi vanno a vela, fanno delle cose non che non si possano fare, ma che io vedo più per il mare, e loro invece arrivano al lago e si fermano.
4: Sì, anche perché per ovvie ragioni il tragitto è un po' più vicino.
1: Certo.
4: E quindi va detto che anche negli ultimi decenni l'acquisto delle seconde case,
1: sì,
4: Lago di Garda, Lago di Iseo,
1: di Iseo,
4: è notevolmente aumentato, e devo dire che questo è un grande elemento positivo per l'economia dei territori.
1: Per l'economia sicuro, però poi per il resto io mi ricordo sul Lago d'Orta, ma già decenni fa, i tedeschi hanno cominciato a comprare case, l'isola di San Giulio praticamente se la sono quasi comprata loro, che da una parte però è un peccato, non perché non debbano venire i tedeschi, ci mancherebbe.
4: Certo, ma per mantenere gli autoctoni, diciamo, le persone del posto.
1: In posti così belli, particolari, storici, artistici, solo che per tanti motivi, anche lì amministrativi, di politica del territorio, le persone nate lì se ne sono andate, e le persone da fuori, come dici tu, le seconde case, ovviamente persone che hanno un certo tenore di vita, hanno comprato loro perché sono posti molto belli.
4: Certo, e è anche vero che non siamo ancora a questo, come dire, a questa sorta di colonizzazione, ma e per il momento va detto che c'è stato, anche per gli eventi della sfera internazionale, anche un cambiamento. Per esempio c'è stato un periodo, arrivavano molti dall'est Europa, sono arrivati gli americani, i russi e ora tanti inglesi, tantissimi inglesi.
1: Quindi vanno a ondate, vanno a ondata.
4: Assolutamente.
1: E allora, beato chi sta sul lago di Iseo in questo momento. Stefania, grazie per essere stata con noi.
4: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Federico, buon pomeriggio che ci segue.
1: Allora, con te oggi parliamo di archeologia, sito archeologico molto importante, perché della Sardegna si parla sempre del mare, ma in realtà la Sardegna è ricca di storia, di arte e di archeologia. Oggi parliamo di Nora, Roberto.
6: Sì, perché a Nora la necropoli occidentale entra nei percorsi di visita, era un'area di straordinario valore, è un'area di straordinario valore archeologico e artistico, che per lungo tempo è stato inaccessibile perché era una zona militare. Adesso è stato tolto lo spazio ai militari, alla zona militare, e complice anche il ciclone Harry di gennaio, quella parte è emersa ed è diventata più fruibile, più visitabile.
1: Allora, dove si trova?
6: Si trova nel comune di Pura, nella costa del Cagliaritano, una delle zone turistiche del sud Sardegna, ed è ricchissima di elementi architettonici. Tra qualche giorno inizia la notte dei poeti, che è fatta su un teatro sul mare a Nora.
1: Bellissimo, c'è la foto, mi sa, di questo teatro sì. sul sito di Nora, quindi abbiamo detto l'apertura di una nuova area del parco sì. di Nora e la necropoli occidentale, quindi vengono anche create delle zone fruibili. Era già emersa la necropoli, solo che era chiusa dallo spazio militare. Roberto?
6: Sì.
1: Scusami, no, dicevo, la necropoli era già emersa, già era visibile, solo
6: sì,
1: che.
6: Sì, cioè, era una parte che al momento non era fruibile, cioè era già venuta fuori, sì, però sì. Era una parte che era ancora del demanio militare che non poteva naturalmente
1: essere visitabile. E allora tu hai sentito il sindaco di Pula, Walter Cabasino, sentiamolo.
7: Noi dobbiamo ricordare che quella era un'area militare, che poi questa area militare è stata dismessa e poi fa parte delle campagne di scavo delle università, e questa è una concessione dell'Università di Padova. Qualche anno fa hanno iniziato a scavare e quindi lì hanno trovato la necropoli fenicia. Molte di queste tombe sono delle tombe ancora inviolate, quindi c'è tutto il corredo funebre che testimonia anche i percorsi dei fenici, cioè voglio dire gli scambi che questi fenici avevano con le altre popolazioni. Ci sono oggetti di provenienza etrusca, ci sono oggetti di provenienza egizia, e sono tutti oggetti che sono, diciamo, esposti al Museo Civico di Pula, che recentemente è stato riaperto dopo lunghi anni di restauro. Diciamo che è un momento, come dicevo, un momento storico, perché si restituisce uno spazio che era interdetto alla comunità, ma soprattutto si restituisce uno spazio alla visita. Ecco perché questo è importante, perché comunque oggi anche un'area archeologica non deve essere un'area archeologica statica. Al visitatore devono essere date nuove opportunità, nuovi stimoli, perché l'area venga sempre rivisitata, perché comunque se no uno la vede una volta in tutta la vita e non la vede più.
1: E già vederla una volta per noi, per voi è più semplice. E la cosa interessante, allora, i Fenici, la loro presenza a inizio nell'VIII secolo avanti Cristo, e c'è anche la stele di Nora che reca un'iscrizione in carattere fenici in cui appare per la prima volta il nome della Sardegna, Roberto.
6: Sì, ed è una delle cose particolari proprio di questa zona turistica, che col tempo è cresciuta, cioè la visita, cioè se nel 2022 c'erano 60.000 visitatori, oggi ce ne sono 110.000, e con questa ulteriore apertura è probabile che ci siano degli atti di anche magari di sardi che vogliono vedere questa nuova parte.
1: Vabbè, anche perché è veramente molto interessante, c'è la storia dell'isola lì dentro, tutti i passaggi, no? Dai Fenici, poi arrivano i Romani, poi arriva la conquista bizantina, insomma. Allora, che dici?
6: Spagnoli successivamente.
1: E gli spagnoli, anche la Sardegna come la Sicilia non si è fatta mancare nulla, un melting pot. Allora, sentiamo ancora il sindaco Cabasino.
7: Noi abbiamo un'offerta turistica nuova, diciamo, complementare a quelle che sono le spiagge, quelle che sono i nostri paesaggi, eccetera. Ma come amministrazione abbiamo sempre puntato sul turismo storico-culturale. Dal 2022, da 60.000 visite nel 2022, oggi siamo arrivati a 110.000 visite. È un sito già fragile di per sé, perché comunque è vicino al mare, quindi c'è l'aerosol marino che danneggia i monumenti, tante cose eccetera, che comunque non ne fanno né evidenziano la fragilità, ma soprattutto dopo l'uragano ha causato dei gravissimi danni all'area archeologica, si parla anche di 2 milioni di euro di danni, quindi noi su questo purtroppo non possiamo intervenire, quindi ci auspichiamo che ci sia un interessamento da parte della regione e anche da parte dello Stato, perché il bene Nora non è un bene di Pula, anche se noi lo consideriamo un bene identitario della nostra comunità, è un bene della città metropolitana, è un bene di tutta la Sardegna, è un bene che contribuisce a far crescere il PIL per quanto riguarda il turismo. Nessun comune ha avuto dei ristori, però lei capisce che non possiamo sopperire a delle cifre così importanti, a delle cifre così importanti.
1: Sì, poi nessun ha detto che nessun comune ha avuto i ristori.
8: No, al momento no, c'è una difficoltà anche da parte della stessa città di Cagliari di riuscire ad avere ristori per quanto riguarda le attività del Poetto che sono.
1: Ma erano stati approvati?
8: Sì, però sì. C'è un ritardo nelle erogazioni.
1: Allora, Roberto, intanto quest'area bellissima, abbiamo scoperto Parco Archeologico di Nora. Roberto, grazie per essere stato con noi.
8: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: In regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer Edition.

0: Lufthansa, scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lufthansa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Pomeriggio da Pirachide Dolfini, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'annuncio del ministro degli esteri Tajani che definisce la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov, convocato alla Farnesina, attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La politica, si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno anche sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra in comizio a Napoli.
7: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi.
6: Per Silvio Berlusconi difende la premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto presentando i programmi Mediaset per quanto riguarda l'ascesa di Futuro Nazionale. Sostiene in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto la propaganda, un conto sono i programmi, aspettiamo di vederli. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo approva un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli, un accordo raggiunto quasi all'unanimità che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
8: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
6: Tornata lentamente alla normalità la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti a danni alle infrastrutture riconducibili ad atti dolosi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,99%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Icaro.

0: solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna.

0: Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befancard, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
1: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Viva l'Italia!
7: Radio Icaro!
6: Solo musica italiana!
8: Le ragazze ci sorridono.

0: Erdogan avrebbe calpestato l'arto della 31enne, provocando una rotazione del busto terminata con l'impatto fatale tra la testa della giovane donna e il montante del vetro. Secondo quanto riferito da una testimone che precedeva l'auto del medico, le due amiche pare si stessero strattonando in quei frangenti. Una consulenza di parte, inoltre, stabilì che il medico non avrebbe potuto fare nulla per evitare quell'impatto improvviso e imprevedibile. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna di 10 mesi e 20 giorni, ma il GUP di Rimini, Raffaele De Florio, non ha ravvisato profili di colpa nella condotta dell'imputato. Oggi intorno alla mezzo un uomo italiano di 74 anni, residente in provincia di Bologna, è deceduto nelle acque del bagno 126 a Rimini Sud per una sindrome da sommersione seguita a malore. Il personale del salvamento e i sanitari del 118 sono subito intervenuti e hanno eseguito le manovre di rianimazione. Purtroppo senza risultato. Sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto per i rilievi di rito. Domani alle 18 al Teatro Titano a San Marino Città sarà presentato il 47esimo meeting per l'amicizia tra i popoli, caratterizzato dalla storica visita di Papa Leone. Ieri a Roma c'è stata invece la presentazione romana alla Santa Sede di ospiti e programma. Il servizio di Maurizio Ceccarini con gli interventi di Bernard Scholz, presidente Fondazione Meeting, e Francesco Perazzini, direttore Meeting di Rimini. Sentiamo.
1: Intorno all'evento centrale, la visita straordinaria di Papa Leone di sabato 22 agosto, il 47esimo meeting tra il 21 e il 26 porterà in fiera a Rimini, come di consueto, tante personalità: il cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, i vicepresidenti del Consiglio Salvini e Tajani e ancora tanti personaggi della cultura, della politica e dello spettacolo, per affrontare da tante angolazioni il tema l'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Siamo profondamente grati che il Santo Padre abbia accettato il nostro invito. C'è una grande attesa, c'è un grande entusiasmo. Sappiamo che verranno tanti giovani non solo dall'Italia ma anche da tanti altri paesi. Siamo sicuri che questa visita lascerà una traccia profonda nella storia del meeting e anche di tutti i suoi partecipanti. In tanti incontri del meeting riprenderemo la sua grande enciclica Humanitas, Magnifica Humanitas, un testo fondativo molto importante per comprendere la situazione culturale, economica e politica nella quale ci troviamo, che ci invita a custodire l'umano per evitare affidamenti anche illusorici alla tecnocrazia. Avremo diversi incontri sul futuro del welfare, sul futuro della democrazia. Parleremo in un modo approfondito sull'educazione, un tema sempre più urgente, sentito molto nelle scuole e nelle famiglie. Certamente saranno a tema le grandi domande geopolitiche che sono sotto gli occhi di tutti, e avremo testimoni dall'Ucraina, dalla Terra Santa, dal Libano, dalla Nigeria.
1: Un'edizione che richiede anche un impegno logistico particolare.
3: Sono 140.000 metri quadrati, per cui aggiungiamo un paio di padiglioni che verranno utilizzati per accogliere il Santo Padre quando incontrerà tutto il popolo del meeting nel suo discorso plenario, per cui sono 10.000 metri quadrati in più. Gli spazi ristorativi avranno 6.000 posti a sedere. Siamo pronti per accogliere tutti i partecipanti del meeting, che ci aspettiamo essere in questa edizione particolare molto molto numerosi.
0: In chiusura una notizia di sport: fumata bianca dalla FIGC, che ha trasmesso oggi la comunicazione formale al sindaco Jamil Sadegholvad con il via libera all'attivazione della procedura per l'assegnazione del titolo sportivo della città di Rimini. Il provvedimento permetterà di individuare una nuova società idonea a rappresentare la città e a iscriversi al campionato regionale di eccellenza per la prossima stagione. La richiesta era stata inviata dal sindaco il 19 giugno. La giunta giunta comunale delibererà nelle prossime ore l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse. Un'apposita commissione comunale valuterà le proposte per individuare la cordata da proporre alla FIGC. I tempi sono ridotti, il soggetto selezionato avrà tempo fino al 27 luglio per depositare alla sede della federazione la domanda di ammissione. L'istanza di affiliazione è un business plan che attesti i requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari. Entro la stessa data la società dovrà inoltre versare un contributo di 150.000 euro. L'ultima parola sull'accreditamento definitivo spetterà alla federazione. È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro, l'informazione.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera il caro Stefano. Ricordiamo Maria, Ivo, Lerino, Assunta, Rosa. Ci affidiamo al Signore. Ci doni, Signore, la consapevolezza che noi siamo fatti come Lui, geneticamente come Lui. Siamo Sua opera, opera delle Sue mani. Ma come i quadri dei santi che stanno in chiesa, che dopo un po' si sporcano con il fumo delle candele, così anche noi ci sporchiamo con l'egoismo, con la sete di potere. E ogni tanto abbiamo bisogno di un restauro. E qui siamo per un restauro, per tornare a splendere della nostra somiglianza con il Creatore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo, o Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godono della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non un uomo, sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.

Si dice che non sia l'abito a fare il monaco, ma contro questa diceria, che non so da dove venga fuori, si erge questo discorso che la Chiesa ci dona da parte di Gesù.

gratuitamente e avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. E qui le note, le istruzioni che Gesù ha dato, avrebbe dato ai suoi discepoli, sono tutte relative all'abbigliamento. L'apostolo, il discepolo di Gesù, deve essere nella condizione della massima vulnerabilità. Non deve avere nessuna sicurezza, nessuna risorsa, se non la fiducia in colui che lo ha mandato. Non deve sembrare pericoloso. Immaginatevi che si presenta in una piazza, in una città, uno per conto di Gesù, con i vestiti di riserva, con una bella borsa da viaggio con dentro dei denari, con un buon bastone, con un bel paio di sandali. Dove l'avrà preso quel vestito? E quei denari a chi li ha presi? E quel bastone a cosa gli serve? E quei sandali? È forse stato ospitato da qualcuno e quindi si è impossessato dei suoi averi? Aveva una borsa per metterli, un bastone e dei sandali per fuggire velocemente? Ma se il missionario non ha la bisaccia, è sicuro che non ha niente. Ed è sicuro che non può prendere niente, non può prendere qualcosa e metterselo in tasca, perché non ha la tasca. Se non ha i sandali non può fuggire, anche se ruba, lo si raggiunge facilmente. Se non ha un bastone, non ha niente di che difendersi. Non è vero che l'abito non fa il monaco. L'abito indica come vuoi essere considerato e chi vuoi essere. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno, rimanetevi finché non sarete partiti. Un uomo che viene accolto e non passa da una casa all'altra. È uno che non cerca le case comode, non passa da una casa più povera ad una più ricca, dove si sta meglio. Non è quello che gli interessa. Le case vanno tutte bene. Rivolgetele il saluto. Il saluto è: la pace sia con voi. Tutte queste cose insieme, non i discorsi, non le parole, raccontano che colui che viene, colui che è stato mandato, crede davvero che il Regno dei Cieli è vicino. Non ha altra risorsa che questa e non gli interessa nient'altro. Il Vangelo non è fatto di parole, non è l'adesione ad una dottrina, ma è un modo di vivere e, diciamo così, l'abbigliamento ne è una conseguenza, ne è la riprova. Gesù manda i suoi discepoli così: dove non vi accogliessero, scuotete la polvere dei vostri sandali,
come dire, non state a insistere. Non state a insistere. Andate altrove. Credo che noi dobbiamo tornare a questo modo di vivere, a questa ricerca non della potenza, ma della fragilità. È la fragilità che ci rende più umani. È la fragilità di un bimbo. Avete sentito la prima lettura? Ero come uno che insegna al bambino a camminare tenendolo per mano, come uno che lo solleva alla sua guancia, come uno che gli dà da mangiare. Ma Israele non ha capito. Questa è l'esperienza un po' di tutti i genitori. Un amore non sempre compreso, non sempre ricambiato, non sempre accolto, ma che tuttavia non si arrende. Così è l'amore di Dio, che non si arrende. Questa è la dimostrazione che siamo fatti a sua immagine e somiglianza, che siamo geneticamente come Lui. Se non fosse per quel fumo di candele che ogni tanto deturpa la nostra somiglianza con Dio, è la fragilità che tira fuori il lato umano dalla nostra esistenza. Non è certamente il culto della forza. Ci accorgiamo continuamente quanti lutti il culto della forza. Eppure le vittime, le sofferenze di questo culto della forza non si arrendono, continuano a bussare al nostro cuore, perché possiamo finalmente diventare quegli esseri umani che il Signore vorrebbe, che il Signore desidera che noi diventiamo, Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Affidiamo al Signore le preghiere che ci affida la Chiesa e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la Santa Chiesa, perché in ogni sua parola e in ogni suo gesto faccia trasparire sempre più chiaramente il Signore Gesù in cui crede e in cui spera. Preghiamo. Per le nostre famiglie, perché crescano il senso di ospitalità e di comunione nell'amore e diventino un luogo privilegiato di crescita nella speranza. Preghiamo. Preghiamo per la pace, perché soprattutto lo Spirito Santo accolga le idee, i pensieri dei nostri potenti, perché possano trovare luogo di pace e di serenità per i popoli. Preghiamo. Preghiamo per gli infermi nel corpo e nello spirito, per gli anziani e soprattutto per coloro che se ne prendono cura. Preghiamo. Per noi qui presenti, perché sappiamo interrogarci davanti a Dio e ai fratelli sui nostri limiti e le nostre contraddizioni, per fare della comunità eucaristica una vera famiglia. Preghiamo. Fidiamo al Signore i nostri cari defunti, Stefano, Maria, Ivo, Lerino, Assunta e Rosa. Preghiamo. Concedi a noi il dono della Tua sapienza, Padre, e fa che la Tua Chiesa diventi segno concreto dell'umanità nuova, fondata nella libertà e nella comunione fraterna. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera, che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito, agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese. L'odio è vinto dall'amore, la vendetta disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori e la vita, la via che ci guida alla pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo figlio, consegnato alla morte per noi. Perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: 40.000 metri quadrati, per cui aggiungiamo un paio di padiglioni che verranno utilizzati per accogliere il Santo Padre quando incontrerà tutto il popolo del meeting nel suo discorso plenario, per cui sono 10.000 metri quadrati in più. Gli spazi ristorativi avranno 6.000 posti a sedere. Siamo pronti per accogliere tutti i partecipanti del meeting, che ci aspettiamo essere in questa edizione particolare molto molto numerosi.
1: In chiusura una notizia di sport: fumata bianca dalla FIGC, che ha trasmesso oggi la comunicazione formale al sindaco Jamil Sadegolvad con il via libera all'attivazione della procedura per l'assegnazione del titolo sportivo della città di Rimini. Il provvedimento permetterà di individuare una nuova società idonea a rappresentare la città e a iscriversi al campionato regionale di eccellenza per la prossima stagione. La richiesta era stata inviata dal sindaco il 19 giugno. La Giunta comunale delibererà nelle prossime ore l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse. Un'apposita commissione comunale valuterà le proposte per individuare la cordata da proporre alla FIGC. I tempi sono ridotti. Il soggetto selezionato avrà tempo fino al 27 luglio per depositare alla sede della federazione la domanda di ammissione. L'istanza di affiliazione è un business plan che attesti i requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari. Entro la stessa data la società dovrà inoltre versare un contributo di 150.000 euro. L'ultima parola sull'accreditamento definitivo spetterà alla federazione. È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Certo ragazzi che ve ne siete scolata parecchia. Certo ragazzi che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia. Howdy all.

diversi, però. Si è quindi laureata nel 2001 ed è stato solo dopo aver svolto diversi lavori che ha scelto di dedicarsi alla musica. Ha debuttato nel 2006 con Heartbreakers Hall of Fame, che l'ha fatta conoscere come una delle nuove voci da tenere sott'occhio nel panorama della musica country, e il secondo disco del 2011 le ha fatto ottenere una nomination come miglior artista femminile agli American Country Music Awards del 2013. Dall'inizio della sua carriera ad oggi, fino a questo momento, ha realizzato 5 album in studio. Rhinestone Requiem, Diamonds and Divorce, Decrease, Sunny Swing.

Diamonds and Divorce di Chris Sunny Sweeney. Alla periferia di Lynchburg in Tennessee, a poche miglia lungo la strada che porta alla distilleria principale di Jack Daniels, la porta d'ingresso di una vecchia baita di legno sbatteva e scricchiolava. Dal suo interno uno stereo portatile stava riempiendo il silenzio con le note di una canzone di musica country. Quella era la casa di Randy Howard, 65 anni, aveva pubblicato 7 dischi e faceva parte del movimento di Outlaw Country. Aveva condiviso il palco con Waylon Jennings, Willie Nelson e Johnny Paycheck. Una società di cauzioni di Dunlap in Tennessee aveva autorizzato Jackie Shell, un cacciatore di taglie, a rintracciare Randy per notificargli un mandato di arresto per non essersi presentato ad un'udienza al tribunale della contea di Marion, dove era stato accusato del suo quarto reato per guida senza patente, possesso di droga e possesso di un'arma da fuoco, il tutto mentre era ubriaco. Jackie Shell ha ucciso a sangue freddo Randy Howard quella notte. Randy ha continuato a vivere il suo stile di vita outlaw che aveva sempre cantato e anche nei suoi ultimi momenti è rimasto fedele alla sua storia di vita. Gli investigatori affermano che Howard abbia sparato per primo, ma la gente del posto, gli amici e i vicini raccontano una storia del tutto differente. Sta di fatto che quella notte Randy Howard venne ucciso a sangue freddo da un cacciatore.

memoria di Randy Howard, I Don't Know, uno dei suoi grandi successi. Roy Sludge si è fatto le ossa sulla scena musicale di Boston fin dalla fine degli anni 70. Negli anni 80 ha contribuito a formare gli Barons Whitfield and the Savage and Noise Pencil e ha condiviso il palco con gruppi all'epoca in voga, Del Fuegos, i Blasters e Missions of Burma. Gli anni 90 lo hanno visto insieme ai Country Bumpkins e con il supergruppo di Western Swing, gli Spurs. Nel 2000 è stato candidato ai Boston Music Awards e verso la fine del decennio non c'era una birreria o un juke joint nella zona di Boston che non ospitasse Lil Memphis o i Coachmen, entrambi guidati da Mr. Sludge. To Drunk to Track è il disco che Roy Sludge aveva sempre desiderato realizzare, un album d'esordio che celebra la musica country che ascoltava da ragazzo. Roy Sludge con la title track To Drunk to Track.

0: too drunk to truck. Well, at the end of the day, there's a devil to pay, 'cause I'm too drunk to truck. That's right.
1: Too drunk to truck per Roy Sludge. Sean Rayford ha fondato i Reason Valley Boys con l'obiettivo di riportare le sonorità del country e del western swing classico in un mondo che ha dimenticato come ballare il two-step. Si sono rapidamente guadagnati la reputazione di band più swing di Houston in Texas e hanno consolidato questa loro nomea con l'uscita del loro primo album Texas Hill Country nel 2003. Sono quindi subito arrivate le prime nomination agli Houston Press Music Awards come miglior artista country and western e miglior nuovo artista, riuscendo a vincere quel prestigioso titolo nel 2005, nel 2006 e nel 2009. Da quel Texas Hill Country d'esordio, Sean Rayford and the Reason Valley Boys, The Other Side.

The Other Side, Sean Reefer and the Reason Valley Boys. L'11 giugno festeggiamo il compleanno di Bruce Robison, autore di molte canzoni che sono diventate hit per altri artisti, Traveling Soldier delle Dixie Chicks, che ha raggiunto il primo posto, così come Hungry All the Time, registrata da Tim McGraw e Faith Hill, che ha raggiunto anch'essa il primo posto, e anche Wrapped, registrata nel 2006 da George Strait, che stranamente ha raggiunto il primo posto. Lo ricordiamo e gli mandiamo un happy birthday, Bruce Robison, The Good Life.

Happy Birthday Bruce Robinson, una delle più belle penne della musica country and western moderna. Se Ernest Tubb è il re della musica honky tonk, allora Lucky Tubb è sicuramente il principe. Ha scelto di portare avanti l'eredità del suo prozio e il suo stile ricorda quello stile country grezzo e originale dei primi artisti che si affacciavano sulla scena musicale di Nashville. Il suo album Generation è stato registrato nel gennaio del 2003 dopo che un incendio aveva devastato la sua casa alla vigilia di Natale, bruciando tutto ciò che aveva. Grazie alle generose donazioni è riuscito a ripristinare almeno l'attrezzatura e si è guadagnato tutto l'amore della comunità musicale. Ha continuato senza mai rallentare, senza mai fare un passo indietro. Ha cominciato a salire i gradini della scena musicale texana, cominciando a suonare nei bar per i tips con un solo rullante, fino ad arrivare ad aprire per pilastri della musica country come Ray Price e Dwight Yoakam. Lucky Tubb and the Modern Day Troubadours, Bachelor Man.

Bachelor Man per Lucky Tab and the Modern Day Troubadour. Emily Rose and the Rounders sono un gruppo di traditional country di Los Angeles in California. Dopo il fallimento di diversi progetti di gruppi country, Emily ha formato la sua band nel 2017. Hanno realizzato un album omonimo nel 2022 che contiene molte canzoni scritte da Emily Rose che raccontano del dolore, del rimpianto, dell'amore perduto e anche un pizzico di emancipazione femminile. Non è una band che si rifà al passato, ma una band che invece è immersa nella tradizione di chi li ha preceduti e si impegna a creare quel tipo di musica country che li ha ispirati. Emily Rose and the Rounders at the Bottom.

Emily Rose and the Rounders at the Bottom. Vaden Landers è un artista emergente di 27 anni di Granville in Tennessee. Compone canzoni che evocano l'epoca d'oro della musica country. La sua è una voce che richiama da vicino lo stile di Hank Williams ed è un ex Buskers che si è guadagnato la reputazione come uno dei migliori artisti di strada di Asheville in North Carolina ed è stato soprannominato, non a caso, The Yodeling Country Bluesman. Vaden Landers, Honky Tonk Woman.

Honky Tonk Woman, Vaden Landers. Tommy Luke è nato e cresciuto a Fort Worth in Texas. Durante il periodo dell'adolescenza, la musica di Jerry Jeff Walker lo ha ispirato a scrivere canzoni. Dopo di lui ha scoperto Townes Van Zandt, John Prine e John Arford, che hanno influenzato profondamente tutto il suo lavoro. Con la sua chitarra e la sua armonica e un catalogo di canzoni che crescevano di giorno in giorno, ha iniziato ad esibirsi in tutto il Texas. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo album, una raccolta di brani ispirati alla musica honky tonk. Verso la fine del 2018 però la sua carriera è stata interrotta da un evento che gli ha cambiato radicalmente la vita. È caduto da un tetto con conseguente frattura cranica ed un'emorragia cerebrale. È stato trasportato in ospedale dal suo amico Vincent Neil Emerson in condizioni davvero critiche. La sua resilienza ha avuto la meglio e nel giro di pochi mesi si è ripreso in modo straordinario, riuscendo a tornare sul palco per continuare a fare quello che ama di più. Ha aperto per Colter Wall, ha suonato il violino e il contrabbasso nella band di Vincent Neil Emerson e rappresenta una delle voci autentiche del folk e del country texano. Tommy Luke, The Ground.

0: my trouble started walking through them swinging doors. I slightly tipped my hat and then I paced across the floor. I started drinking heavy, it was too late to turn around. If I knew I'd end up weeping on the ground, or I knew I'd end up sleeping in the ground.
1: The Ground, Tommy Luke. Siamo al termine dell'episodio del Country Bunker. Se volete mi trovate qui tutti i giorni, Radio Icaro in Blu 18:20, mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata. Justice Matters, good time, get together.

0: Radio Icaro, novità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?